app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: SmartCord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

difficile come fa l'Europa quando piove e si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia blu.

0: Sono le 4 e un minuto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

vedava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

gli allunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

casa, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Nel Verbano Cusiossola evacuate 150 persone dalla frazione con loro a Premosello Chiovenda. I roghi si avvicinano ai parchi della Valsesia e della Val Grande. Sopralluogo del governatore Cirio sul rogo nell'Ossola. 500 al lavoro contro le fiamme. Era importante sincerarmi delle condizioni delle persone evacuate. Andiamo a Mirafiori, nuovo stop per la 500 ibrida, lunedì produzione ferma, mancano ancora i motori, la FIM CISL, interruzioni frustranti, in discussione la fiducia che si stava iniziando a creare con la nuova dirigenza, preoccupazione anche da FIOM. Prima regione del nord-ovest davanti alla Lombardia, il Piemonte migliora nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Nella classifica del Ministero della Salute al quarto posto a livello nazionale, raggiunta la soglia di garanzia in tutte e tre le macro aree, prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera. Arrestato un agricoltore di Bainette a Cuneo per maltrattamenti e violenza sessuale in famiglia, per l'uomo condanna definitiva dopo la denuncia di una figlia. È morta suor Anna Maria, monaca di 106 anni, celebre anche sui social, nata in provincia di Alessandria, era una delle suore più anziane al mondo e postava i suoi pensieri sul Vangelo. In chiusura uno sguardo al meteo, rovesci sparsi al mattino a ridosso delle vallate alpine occidentali e rovesci temporali più diffusi, localmente intensi dal pomeriggio su zone montane e pedemontane in successiva estensione alle pianure e colline, temperature minime stazionarie massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Giorgio Pistorino.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

gentlemen. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: Teodora.
1: La situazione meteorologica. L'alta pressione è tornata a rafforzarsi, garantendo nuovamente giornate soleggiate e molto calde, con temperature che tendono a riportarsi intorno ai 35-36 gradi. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo in gran parte soleggiato, salvo velature o temporanee, banchi di nubi medio-alte in transito. Precipitazioni assenti, temperature minime in aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime in aumento tra i 27 e i 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato, salvo lievi velature, a tratti più estese al mattino all'interno delle vallate settentrionali valdostane dell'Ossola, locali nuvolamenti pomeridiani sui rilievi, temperature minime in aumento tra i 18 e i 22 gradi, massime stazionarie tra i 27 e i 32 gradi.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 33 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: L'Apologo di Chiomonte organizza per sabato 18 luglio concerto del complesso pop rock Istituto Musicale Somis di Susa ai Giardini Levis. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate 31esimo International Summer Music Festival con ingresso libero a Bardonecchia da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Accademia di Musica. A Coazze tutti i lunedì e mercoledì alle 20.30 con ritrovo presso l'ufficio turistico Coazze in movimento, passeggiate lungo le vie del paese a cura della Proloco con partecipazione libera. Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone sferruzziamo incontri ad accesso libero. Fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare con partecipazione gratuita. Martedì 14 luglio al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca incontri gratuiti di Pilates. Fino al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra luoghi, storie di incontri e cammini. Ingresso libero. Sabato 18 luglio alle 17 presso la biblioteca comunale, libri in terrazza. Alle 20.45 presso il Palafeste, uno nessuno 100.000. Domenica 19 luglio alle 17 al Palafeste, 4 quarti. Alle ore 21 al Palafeste, concerto a cura della banda filarmonica coazzese. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. L'associazione turistica Proloco Amici di Gravere organizza per sabato 18 luglio alle ore 15 torneo di petanca aperto a tutti presso il Circolo Gelassa. Per informazioni 338-9482-225. A Bottigliera Alta sabato 18 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica, presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Domenica 19 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica, presso il Centro Famiglia di Via Rosta 12 a Bottigliera Alta. Prenotazioni e informazioni al 338-188-1548. Ad Alpignano, giovedì 16 luglio alle ore 21, Alpignano Live, The Queen Tribute, food più premiazioni eccellenze alpignanesi, in Piazza Caduti. Venerdì 17 luglio, Sagra Cossot, concerto Casadei, in Piazza Caduti. Sabato 18 luglio, Palio, Sagra Cossot, spettacolo Marco e Mauro Comic Show, alle ore 18.30, presso le vie del centro storico, il castello e Piazza Caduti. Domenica 19 luglio, Palio, Sagra Cossot, tributo a Michael Jackson, alle ore 21, presso le vie del centro storico, il castello e Piazza Caduti. A Condove, da venerdì 17 a lunedì 27 luglio, Luna Park in Piazza Martiri. Domenica 19 luglio, Boom Boom Beat Festival al campo sportivo dalle ore 14. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 18 luglio alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, interferenze musilinguistiche con Maddalena Mazzaferri, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. La Proloco di Mattie organizza il 18 e 19 luglio festeggiamenti Santa Margherita in località Bucet. Ad Ulx, venerdì 17 luglio dalle ore 16 alle ore 18 in piazza Mistral, balli occitani con Lindale e Parena Perde. Domenica 19 luglio dalle 14 alle 17 ai Jardin Latour, attività per bambini. In occasione del 500° del Grand Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Domenica 19 luglio conferenza SMAT presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. A Cesana Torinese dal 18 luglio al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi e inaugurazione della mostra La Sedia Racconta. Sabato 18 luglio serata musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Per estate del mese 2026, venerdì 17 luglio alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra fotografica a cura dell'Associazione Culturale Cumalè. Sabato 18 luglio alle ore 19 al parcheggio del Ricetto di San Mauro, domenica 19 luglio alle ore 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. A Venaus, martedì 14 luglio, Scimmiotto e Tripitaka, spettacolo per bambini, Rizomi il mutamento alle 15.30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.top.it. Dal 13 al 19 luglio, Campus Scaliamo le Note. A Villar Focchiardo, venerdì 17 e sabato 18 luglio presso l'area polivalente Moto Raduno. Sabato 18 luglio alle ore 11 a Tampe, festa della Cappella delle Tampe. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 14 luglio alle ore 21 Eleonora Bertone presenta Non chiudete le porte con gli stracci, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'aula consiliare. A Trana, sabato 18 luglio, serata in bianco, in piazzale Unità d'Italia, dalle ore 18. A Sauze Dulx, dal 17 al 19 luglio, festa greca. Sabato 18 luglio, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso piazzale Miramonti. Sabato 18 e domenica 19 luglio, mercatino estivo, presso il centro del paese. Domenica 19 luglio, mangiar storie, alle ore 11, presso la biblioteca comunale. A Giaveno, lunedì 13 luglio, al Teatro Amatoriale all'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Martedì 14 luglio, Baby Dance al Parco Comunale alle ore 10. Martedì 14 luglio, Teatro Donne in Parlamento in Piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, Teatro Margherito, c'è tempo per tornare a casa all'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, La Milonga in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 16 luglio, Baby Dance al Parco Comunale alle ore 11. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, Festa di San Giacomo in Borgata Sala dalle 15 alle 24. Venerdì 17 luglio ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Dal 17 al 19 luglio festa della Maddalena in Borgata Maddalena alle ore 21. Sabato 18 e domenica 19 luglio oltre il muro 29esima edizione torneo di pallavolo allo Stadio Torta dalle 8 alle 21. Sabato 18 luglio canta anche tu serata karaoke in Piazza Mautino alle ore 20. A Collegno, Flower Festival. Lunedì 13 luglio, Noiz Narcos, più rancore più danno. Martedì 14 luglio, I Cani. Mercoledì 15 luglio, Subsonica. Giovedì 16 luglio, Serafin più L'Amante più Giulia May. Venerdì 17 luglio, Tony Pitoni, seconda data. Al Melezze, domenica 19 luglio alle ore 21, intitolazione Piazza della Chiesa al Dottor Secondo Laura. A seguire Teatro Itinerante, Febbre d'Alta Quota, cura di Arte Muda. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. A Ferrara Moncenisio, sabato 18 luglio, alle ore 10, festa per i 30 anni dell'Associazione Terra dei Cavalli presso l'area sportiva comunale. Domenica 19 luglio alle 9.30, escursione al Lago Sabine col Clapier a cura della guida escursionistica ambientale. Informazioni al 338-43-88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, inaugurazione mostra di Lia la Terza, espressioni familiari all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle 17.30, concerto del trio The Music Charms presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Villardora, sabato 18 luglio dalle 21.30, grande evento anni 80-90 e 2000 con quelli che i 92.000 Original Party. Musica, animazione, gadget e tanto divertimento per la rassegna Suoni d'estate. A Susa, torneo storico dei borghi di Susa dal 17 al 19 luglio. Venerdì 17 luglio alle 20.30 in Piazza San Giusto, esibizione dei tamburini. Sabato 18 luglio alle 20.30 in Piazza della Repubblica, corteo storico per le vie cittadine. Alle 21.30 presso l'Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Domenica 19 luglio alle ore 10 in Piazza della Repubblica, corteo storico. Alle ore 11 presso la Cattedrale di San Giusto, Santa Messa e Benedizione del Palio. Dalle ore 15.30 presso l'Arena Romana, giochi e assegnazione del Palio. Ariano, sabato 18 luglio, Parco Polivalente alle ore 21, concerto e serata teatrale. I Parchi Alpicozzi presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta prenotazione allo 01 22 85 47 20. Dal 15 luglio al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Il 15 luglio passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Per informazioni www.parchialpicozzi.it. A Novalesa, domenica 19 luglio, giornata di pittura in plein air. Fino al 16 agosto, mostra 1300 anni sull'abbazia di Novalesa presso Casa degli Affreschi. Ad Avigliana, dal 13 al 27 luglio, festa di Sant'Anna, tornei sportivi, corsa dei babi, street food, musica, teatro, arti, laboratori in Borgata Drubiaglio. Sabato 18 luglio, disco ring presso l'area CGA. Domenica 19 luglio, San Bartolomeo in musica, a San Bartolomeo. Apertura sito archeologico simulato al castello. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A San Giorgio, il 18 e il 19 luglio, restate a San Giorgio. Sabato 18 luglio, cena e musica con DJ, festa dei 10 anni della riapertura della biblioteca con presentazione del libro di Luca Giai. Domenica 19 luglio, apericena e spettacolo La Melodia Italiana sfida la Melodia Straniera. Al Sestriere domenica 19 luglio passeggiata sulle Valli Olimpiche. Per adesioni info @sciclubpinerolese.it. Domenica 19 luglio undicesimo raduno auto e moto d'epoca a cura della Proloco Sestriere. Il 18 e il 19 luglio rievocazione storica battaglia della Sietta e festa del Piemonte. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero dal 13 luglio al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 43 21 015. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti, negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedetela.
3: Secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capiborgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, gli Stati Uniti hanno iniziato nuovi attacchi nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce Axios dopo i raid seguiti al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane contro una nave mercantile e all'annuncio di Teheran della chiusura dello stretto. Il comando centrale americano smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. La cronaca: una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione alla Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagna il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. L'immersione si stava svolgendo ad una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era la sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta ad un trapianto di fegato. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origini egiziane morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon. Il numero uno al mondo trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre 3 ore e mezza di battaglia con il tedesco che inizialmente è stato micidiale al servizio. Con il passare dei game l'alto atesino trova però la quadra in risposta e riesce a rimontare. Quinto titolo slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, adesso 2 volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua 2 volte di fila questo torneo e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: 19 luglio a Condove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non limitarti ad ascoltare il rock and roll. Vieni a viverlo.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Buongiorno carissimi amici, la sveglia torna a suonare per voi. Come state? Tutto bene? Iniziamo

Ma buon mattino, carissimi amici, buon inizio settimana, buon lunedì, buon 13 luglio, insomma, come state questi giorni? Mi siete mancati? Allora, avete iniziato bene questa settimana? Magari siete tornati anche voi al lavoro dopo un po' di vacanze, un po' di relax, nella quale spero vi siete trovati bene, abbiate avuto modo di fare quello che vi piaceva e stare con le persone alle quali volete più bene. E spero proprio di sì, spero anche che abbiate ricaricato le energie per riprendere di nuovo. Oggi Sant'Enrico, auguri a chi porta questo nome. Oggi nel 1942 nasce a Chicago, nell'Illinois, quello che tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Parliamo di Harrison Ford. Nel 1971 invece, nato a Genova, si forma nella sua città come attore teatrale per approdare poi alla TV e al cinema, che gli danno poi la fama. Luca Bizzarri, nel 1940 invece, un attore britannico nato a Mirfield, nella regione inglese del West Yorkshire. La sua carriera artistica muove dal teatro, approda al cinema e raggiunge il massimo della notorietà con la TV. Patrick Stewart. Nel 1944 invece la sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia, il cubo. Stiamo parlando di Rubik.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E allora andiamo al 1985, primo atleta a saltare con l'asta oltre i 6 metri. Molte discipline sportive, come ad esempio l'atletica leggera o il nuoto, nella progressione dei primati si creano dei limiti che sembrano insuperabili. Nel 1985 a Parigi, Sergi Bubka, campione olimpico e mondiale, è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. Fino al 31 luglio 1994 migliora 12 volte il suo record, fino ad arrivare a 6 metri 14, stabilito nel comune di Sestriere in provincia nostra di Torino.

prontissimi anche ad ascoltare le vostre canzoni preferite o a dedicarle a qualcuno, quindi potete richiedercele chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci su WhatsApp 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Vivi l'estate! Ad Almese è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
8: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
9: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

allora ritorniamo indietro al 1923. Viene inaugurata la scritta Hollywood, è il simbolo della città di Los Angeles, del cinema made in USA e della celebre notte degli Oscar. La sua storia tuttavia inizia con ben altri scopi: per pubblicizzare un progetto di sviluppo immobiliare nel distretto sudoccidentale della metropoli californiana, cui l'imprenditore H.J. Whitley diede il nome di Bosco di Agrifogli, in inglese Hollywood, la Crescent Sign Company venne incaricata di realizzare 13 lettere in formato 15 metri di altezza per 9 metri di larghezza, e la scritta originaria era infatti Hollywoodland, destinata a rimanere per un anno e mezzo. Il contemporaneo avvio dell'età dell'oro del cinema americano a partire dalla fine degli anni 20 la rese popolare a livello mondiale, fino a farne un segno identitario di Los Angeles oltre che degli studios cinematografici. Usura, segni del tempo, incidenti portarono al deterioramento della scritta, che venne restaurata nel 1949 omettendo il suffisso land per dare risalto al nome del distretto. Nel 1979, di fronte all'inarrestabile declino, si optò per una nuova struttura più resistente, finanziando i lavori attraverso una campagna di donazioni.

0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Kamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di Strada, cover Nomadi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e una buona mattinata e un buon lunedì dalla centrale regionale della mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santhià, dove si rallenta per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine, sulla statale 596, diramazione dei Cairoli, si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Torniamo per parlare di segreti per vivere più a lungo. Non solo gli stili di vita come l'alimentazione e il movimento fisico sono il segreto della longevità, ma questo segreto potrebbe risiedere anche nella personalità. Sono avvantaggiati coloro che tendono a mostrare apertura e curiosità verso il nuovo e un'indole positiva, mentre la negatività e la tendenza all'ansia e alla depressione è un carattere anche un po' nevrotico, sono nemici della longevità. È quanto suggerisce uno studio che è stato condotto dai ricercatori dell'Università di Cagliari. Questo lavoro ha coinvolto un campione di sardi residenti nella cosiddetta zona blu, e sono chiamati così alcuni luoghi in cui i residenti non solo vivono una vita lunga ma anche sane con un'elevata qualità, confrontandoli con abitanti delle aree rurali limitrofe, in tutto 125 adulti residenti di età compresa tra i 71 e i 101 anni, per capire cosa contribuisca all'invecchiamento di successo dei centenari. Lo studio prende le mosse dal rapporto tra longevità e qualità della vita correlata alla salute, che spesso diminuisce con l'età e che poi influenza l'invecchiamento e di conseguenza anche la longevità. Mentre studi precedenti si sono concentrati sui fattori come l'alimentazione e l'esercizio fisico, i fattori psicologici che contribuiscono a un invecchiamento di successo rimangono ancora un poco chiari. In particolare, i ricercatori hanno valutato se il profilo di personalità degli anziani della zona blu presentasse differenze rispetto alla personalità degli anziani meno longevi. È emerso che gli anziani di questa zona blu tendenzialmente erano più curiosi, più propensi a cimentarsi in nuove attività e mostravano una maggiore competenza emotiva, cioè la capacità di capire e condividere i propri sentimenti con gli altri. I residenti della zona blu affrontavano i problemi quotidiani con strategie più efficaci. Questa capacità di gestione dello stress era anche correlata a un migliore senso di salute generale. Le loro abitudini quotidiane riflettevano questa mentalità ed è emerso anche che questi anziani in media dedicavano 11,3 ore a settimana a hobby e attività mentalmente stimolanti, la lettura, il giardinaggio e altro, rispetto alle 6,8 ore degli anziani residenti nella vicina area rurale. Inoltre il nevroticismo, una tendenza all'ansia, alla depressione, all'insicurezza e altri sentimenti negativi erano il tratto della personalità più chiaramente correlato a una peggiore qualità della vita legata alla salute. Insomma, alcuni tratti della personalità sono distintivi come vere e proprie ricette per la felicità. Le persone organizzate e responsabili o gentili e collaborative hanno riferito di sentirsi più soddisfatte anche della propria vita, di sentirsi più in salute. Infine, le persone invece più incline a stati d'animo negativi o stress percepivano una salute fisica peggiore. Quindi, qual è il segreto della longevità? Oltre a, diciamo, fare movimento fisico, un'alimentazione corretta, è essere anche aperti, curiosi e positivi. Un saluto adesso al nostro carissimo Walter che ci scrive: buongiorno cara Chiara, bentornata, grazie, vorrei ascoltare Chiara, ti penso sempre, grazie cari saluti, buona giornata, ciao. Una buona giornata a te carissimo.

0: Sono le 8 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%, in calo i mercati asiatici.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Sridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nulla di fatto invece sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per la guerra in Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno senza arrivare a un accordo, malgrado Viktor Orbán non sia più premier dell'Ungheria.
2: La cronaca: è stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane.
1: Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. A poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo in maggioranza ancora non c'è. Mediazione al photo finish sulle preferenze.
2: In Cile, un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. Secondo i media locali sarebbero almeno 6 i morti e 7 i feriti. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. In Messico invece almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori e altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato di Jalisco. Un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata.
1: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia, batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista i championships. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche 100ª vittoria nei major. E Zverev si consola: da oggi è il nuovo numero 2 del ranking, ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa. Sentiamolo.
3: Tutto, c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale. E poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
2: E con le parole di Sinner è tutto. A più tardi.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti, telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
18: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
19: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
17: Anche su TV.
19: Smartphone.
18: Smart speaker.
17: Smart TV.
18: Tablet.
17: Computer.
19: Al bar, in auto, in bici.
17: In negozio.
19: In palestra.
17: A casa, in ufficio.
19: Al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo.
21: La radio rende.
22: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

E quando l'Etna alza la voce, il suo respiro arriva fino al Nord Africa. Lo dimostra l'enorme pennacchio di anidride solforosa prodotto dall'eruzione del 7 luglio 2026, che, trasportato dai venti, ha attraversato il nostro mar Mediterraneo fino a raggiungere Libia, Tunisia, Algeria ed Egitto. L'immagine, che è stata pubblicata in un post su X dalla piattaforma ADAM, Advanced Geospatial Data Management, è stata catturata dal satellite Sentinel 5P di Copernicus, questo programma di osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Il satellite è dedicato al monitoraggio della composizione dell'atmosfera terrestre ed è equipaggiato con lo spettrometro Tropomi, in grado di misurare la distribuzione di numerosi gas atmosferici inquinanti, tra cui biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio, metano e anidride solforosa. Nell'immagine, che appunto è stata pubblicata anche sui social, è rappresentato il prodotto Near Real Time, cioè una versione dei dati elaborata e resa disponibile entro poche ore dall'osservazione, che mostra la colonna totale di anidride solforosa presente nell'atmosfera. Le aree più chiare indicano la concentrazione più elevata del gas vulcanico che i venti hanno trasportato dalla Sicilia fino al Nord Africa. Questi dati sono utilizzati sia per seguire l'evoluzione delle eruzioni vulcaniche, sia per valutarne gli effetti sulla qualità dell'aria e anche sulla sicurezza, ovviamente, del traffico aereo.

il momento di scoprire come inizierà questa settimana con l'oroscopo Ariete. Il lunedì richiede una partenza soft. Se sei rientrato al lavoro, non pretendere di svuotare la casella mail in 10 minuti. Prenditi i tuoi tempi. La fretta oggi è una cattiva consigliera. Toro, la settimana inizia sotto il segno della concretezza. Se torni alla routine oggi, scoprirai che riprendere il ritmo è meno traumatico del previsto. C'è una bella energia organizzativa nell'aria. Gemelli, la tentazione di distrarti sarà altissima per tutto il giorno, a seconda la tua curiosità, ma occhio alle scadenze. Usa la tua ironia per alleggerire il peso del lunedì. Cancro, in inizio settimana molto dolce, molto introspettivo. Chi torna al lavoro oggi potrebbe sentire un pizzico di nostalgia per i giorni di totale relax, ma l'accoglienza dell'ambiente circostante sarà calorosa. Leone, hai voglia di fare grandi cose, ma il lunedì consiglia di non sprecare subito tutte le cartucce. Evita di importi ritmi da record. Il tuo carisma è al massimo, usalo per delegare. Vergine, la tua precisione svetta. Chi torna in ufficio oggi si sentirà stranamente soddisfatto nel rimettere in riga progetti e scartoffie lasciati in sospeso. Sei il punto di riferimento del giorno, non essere troppo severo con gli altri. Un po' di musica, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo Bilancia, la parola d'ordine di oggi è equilibrio, cerca di mediare tra il dovere e il sacrosanto bisogno di relax, il rientro si affronta meglio se programmi già qualcosa di piacevole per i prossimi fine settimana. Scorpione, oggi potresti sentire il bisogno di startene un po' per conto tuo per raccogliere le idee, affronta i compiti più complessi in solitaria, la concentrazione non ti mancherà. Sagittario, il tuo spirito libero soffre un po' i confini della routine, soprattutto se le vacanze sono già un ricordo. Fortunatamente il tuo ottimismo innato ti permette di vedere il lato positivo in ogni situazione. Capricorno, sei già super focalizzato sugli obiettivi, attenzione solo a non esagerare con il carico di lavoro. Ricordati che è solo lunedì, la settimana è lunga, gestisci le forze nel modo migliore possibile. Acquario, la mente vola alto e partorisce idee innovative, se il rientro ti sembra grigio prova a cambiare una piccola abitudine o a proporre un approccio diverso a un vecchio problema, sperimenta. Pesci, una giornata fluttuante ed emotiva, l'intuito ti guiderà benissimo attraverso gli impegni della giornata. Ascolta la tua musica preferita durante i momenti di pausa per ricaricare le batterie emotive. Il nostro oroscopo termina qui e io vi ritrovo più tardi, quindi vi aspetto qui per la sveglia. Adesso muoversi in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione Ivrea-Santià troviamo rallentamenti per un incidente tra Santià e Albiano in direzione Aosta. Infine, sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
4: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: che sapori!
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Incendi nel Verbano Cusio-Ossola, situazione in miglioramento, fine dell'emergenza, fiamme circoscritte, bonifiche in corso, resta la catastrofe ecologica per boschi e biodiversità. Siccità, il Piemonte valuta di chiedere lo stato di emergenza, si aggrava la situazione, la portata del Po è a un quarto rispetto alla media di luglio. Ed è già tornata l'afa dopo il temporale del weekend, con tegole divelte e alberi caduti. Una pianta ha colpito un bus a Torino, prima pioggia forte dopo 11 giorni di caldo intenso, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco. A Torino, primo intervento con una tecnica endoscopica per la frattura al bacino. All'ospedale CTO di Torino l'operazione è stata effettuata mediante una tecnica mini-invasiva endoscopica endopelvica su un paziente di 56 anni. Scontro mortale ieri mattina per Osa Argentina tra una moto e un'auto, è morto il motociclista di 68 anni, lo scontro sulla provinciale 23. Per l'estate il circolo dei lettori va a Stresa, sul Lago Maggiore, l'assessore regionale alla cultura Chiarelli: investiamo sulla cultura come motore di sviluppo. E in chiusura uno sguardo al meteo: mattino leggermente nuvoloso, nel pomeriggio possibile qualche isolato temporale sulle aree alpine dell'Alto Piemonte, per il resto assenti, temperature minime in aumento, massime stazionarie. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Che sapori!
7: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
8: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
7: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

allora ritorniamo insieme con la sveglia che rimane con voi fino alle 10 qui su Radio Dora in diretta con Chiara. 01 22 640 446 il numero per chiamarci. Se invece volete inviare le vostre dediche, le vostre richieste via messaggino, 351 851 6633.

E allora ritorniamo per andare al 1814 per fornire al Regno di Sardegna un corpo di polizia sul genere di quello della gendarmerie francese. Il re Vittorio Emanuele I istituisce a Torino il corpo dei carabinieri dal nome dell'arma, la carabina, in dotazione ad ogni arruolato. Un saluto adesso va a Luciana che vuole ascoltare Shawn Mendes.

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon lunedì 13 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Alla Mano e Corso Regina in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Bella l'estate, bella bella, però sto caldo, mamma mia, che cosa succede? Che il caldo estremo modifica il modo in cui il nostro cervello lavora e funziona. Ci affatichiamo un sacco d'estate quando fa caldo. Il cervello rappresenta appena il 2% del nostro peso corporeo, ma consuma circa il 20% dell'energia disponibile, quindi è un organo costoso. Quando la temperatura esterna aumenta, l'organismo deve investire una quantità enorme di risorse per mantenere stabile quella interna. E a coordinare tutto questo c'è l'ipotalamo, il nostro termostato biologico, chiamiamolo così. Per raffreddarci aumentano la sudorazione, la vasodilatazione cutanea e il lavoro cardiovascolare. E tutto questo che cosa richiede? Richiede energia. Quando parte delle risorse fisiologiche è impegnata nella termoregolazione, alcune funzioni cognitive possono diventare un po' meno efficienti, lavorare un po' meno bene. Compare la brain fog, la nebbia mentale. Le prime capacità a risentirne spesso sono quelle che utilizziamo continuamente senza rendercene conto. L'attenzione si mantiene con più fatica, la memoria di lavoro si sovraccarica più facilmente, la corteccia prefrontale fatica a prendere decisioni e inibire le distrazioni. Quindi siamo un po' più così, nella nebbia proprio. A questo si aggiunge un altro elemento, il sonno, perché le notti molto calde riducono il sonno profondo e quindi rendono più difficile abbassare la temperatura corporea necessaria proprio per addormentarsi e dormire di sasso. Il cervello quindi si sveglia che è già in debito, cioè fa una faticaccia sto povero cervello. E poi c'è la disidratazione, anche una perdita di liquidi relativamente modesta può influenzare la velocità di elaborazione delle informazioni, l'attenzione sostenuta e anche il tono dell'umore. Siamo più nervosini quando fa più caldo. Il fatto che il nostro cervello in questo periodo ci renda meno lucidi e meno produttivi non è sintomatico del fatto che funzioniamo male o che il nostro cervello funzioni male, ma poverino sta solo cercando di adattarsi ad uno stress fisiologico importante e reale. Quindi dategli un po' di riposo a questo povero cervello, no? Deve fare tante cose, deve sopperire al caldo, e quindi andate più con calma dove potete, ovviamente.

0: Sono le 9:33.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. I prossimi giorni vedranno il riaffermarsi dell'anticiclone di matrice nordafricana sul Mediterraneo centrale e occidentale, con la prevalenza di condizioni soleggiate, stabili e calde sul Piemonte. Qualche temporale pomeridiano in montagna sarà comunque possibile a causa dello scorrimento di correnti a tratti leggermente più instabili sull'arco alpino. Saranno comunque eventi piuttosto isolati. Il caldo sarà in accentuazione, con massime in pianura sui 32-35 gradi, in ulteriore aumento. Le minime in pianura rimarranno sopra i 20 gradi in molte zone. Lo zero termico si porterà su valori molto elevati, fino a 4.500-4.800 metri. In seguito appare possibile una fase instabile con temporali anche forti. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino poco o parzialmente nuvoloso, per velature e nubi basse sulla pedemontana alpina. Nel pomeriggio velature estese con modesti cumuli sulle Alpi. Precipitazioni nel pomeriggio con possibile qualche isolato temporale sulle aree alpine dell'Alto Piemonte, per il resto assenti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso con velature al mattino e modesti cumuli in sviluppo in montagna nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo isolati rovesci sulle aree alpine dell'Alto Piemonte. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo sereno al mattino, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per il possibile sviluppo di nubi temporalesche. Precipitazioni nel pomeriggio con possibili temporali. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 36 gradi.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera, con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Parliamo di energia, ma soprattutto di dispendio di energia. Il calcolo dei costi energetici ha permesso di individuare il percorso più breve e più efficiente che potrebbe essere stato seguito dal comandante cartaginese Annibale per valicare le Alpi nel 218 avanti Cristo, col suo esercito di 40.000 uomini, 7.000 cavalli e 37 elefanti da guerra. Non si tratta del Colle Clapier, precedentemente considerato il principale valico candidato, bensì il Colle delle Traversette, sempre sulle Alpi Cozie. Lo indica uno studio che è stato pubblicato da un team internazionale guidato dall'ecologo italiano Emilio Berti, del Centro Tedesco per la Ricerca Integrata sulla Biodiversità dell'Università Friedrich Schiller di Jena. La questione del percorso esatto seguito da Annibale è stato oggetto di dibattito per tantissimo tempo. La nuova analisi non elimina tutte le ambiguità, ma rafforza l'ipotesi del passo delle traversette, dimostrando che questo itinerario si adatterebbe meglio alle esigenze dello spostamento di un grande esercito che includeva anche elefanti attraverso un terreno alpino estremamente difficile. I ricercatori hanno applicato un approccio bioenergetico per valutare le diverse ipotesi sulla traversata di Annibale e si sono concentrati sul fabbisogno energetico del viaggio, in particolare per gli elefanti da guerra dell'esercito. Utilizzando analisi geomorfologiche, gli autori della ricerca hanno analizzato quattro possibili percorsi. L'attraversamento al Colle Clapier avrebbe richiesto 6,28 terajoule di energia, mentre l'attraversamento al Colle delle Traversette ne avrebbe richiesti solo 5,42, rendendo quest'ultimo il percorso energeticamente più efficiente tra quelli possibili. L'attraversamento avrebbe richiesto 232,72 tonnellate di cibo e provviste, oltre a un foraggiamento pressoché costante da parte degli elefanti per mantenere il proprio peso corporeo. Poiché ovviamente un'alimentazione continua di questo tipo era impraticabile, i ricercatori hanno ipotizzato che uomini, cavalli ed elefanti abbiano bruciato grasso corporeo durante l'attraversamento, perdendo rispettivamente gli uomini il 19%, i cavalli l'11% e gli elefanti il 4% delle proprie riserve. Questo spiegherebbe l'elevata mortalità tra i soldati, mentre molti elefanti sarebbero sopravvissuti.
1: Vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

Allora, parliamo di prodotti preferiti dai taccheggiatori nei supermercati italiani. Il prodotto proprio must, il top del top che i taccheggiatori vogliono prendere è la scatoletta di tonno. Vediamo quali sono gli altri articoli più rubati. Secondo un'indagine, il tonno in scatola è l'articolo più sottratto dagli scaffali della grande distribuzione italiana. Nel mirino dei taccheggiatori rientra comunque una grande varietà di prodotti. Subito dopo il tonno in scatola ci sono formaggi, vini e altre bevande alcoliche, oltre a caffè e prodotti per l'igiene personale. Tra i beni non alimentari risultano spesso rubati anche pile e piccoli accessori elettronici. Non si tratta di prodotti scelti a caso. L'indagine evidenzia che più che i beni di prima necessità a basso costo a essere colpiti sono soprattutto prodotti pratici da nascondere e con un buon valore commerciale. Secondo le stime, nel 2024 le perdite legate ai furti nella distribuzione moderna hanno superato i 4 miliardi di euro, pari all'1,2% dei ricavi annui, con oltre la metà dei casi attribuiti a clienti che sottraggono merce durante la spesa. Più della metà dei furti sarebbe infatti compiuta da singoli individui, mentre il 47% è attribuito a bande organizzate. Un saluto grandissimo adesso lo facciamo al nostro caro Matteo che ci sta ascoltando, che mi dà un bentornata, grazie Matte. E io ho scelto questa canzone per te la dedico. Buona giornata, Matteo.

0: Bam bam bambina.
1: E siamo arrivati alla fine della nostra sveglia di questo lunedì 13 di luglio. Tra poco ci sarà Sonia in vostra compagnia con il collage. Io vi do appuntamento a domani mattina, sempre dalle 7 alle 10. Buon lunedì a tutti, ciao!

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
2: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
1: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP, l'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero 2 al mondo dopo i Championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Per il calcio, con le vittorie d'Inghilterra e Argentina, si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0 fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

E ci siamo, allora buongiorno Piemonte, buongiorno Family, il collage torna con i suoi orari, siamo arrivati a lunedì 13 di luglio, buongiorno a tutti quanti, allora partiamo con la musica giusta, ad ogni ora, quella di Radio Dora, che vi tiene compagnia per le prossime tre ore con il collage Sonia Carella ai microfoni. Ricordiamo subito i contatti 0122 64 04 46, il telefono fisso, e poi 351 851 66 33, il numero WhatsApp, allora invia un messaggio di testo, una nota vocale, come preferisci, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. E abbiamo subito il vento di Tiziano Ferro.

E allora un buongiorno anche al nostro amico Rodolfo. Ecco che intanto lui ci tiene aggiornati su tutte le sue avventure in alta montagna, però sto giro si è andato su una montagna con la neve, finalmente. Ecco che a 4000 metri con un'amica, dice, un po' di neve c'era, l'hai trovata, sono contenta, insomma. Allora, spero abbiate trascorso un bel weekend. Ma sì, dai, allora, buongiorno carissima, ogni tanto ci sono anche io, ma certo Rodolfo, cioè, non puoi mancare. Durante il collage, anzi, puoi mettere una canzone di Alex Britti. Ok, guarda, avevo proprio voglia di ascoltare questa. Tra le altre cose, ho visto l'altro giorno proprio un video di Alex Britti in diretta, che insomma invitava gente ad andare al suo concerto. Ho detto, mizzica, però come sarebbe bello vederlo live, perché è un chitarrista veramente super bravo. E allora ho detto, magari poi ci ascoltiamo Baciami e Portami a Ballare di Alex Britti. E tu me l'hai chiesta, ci sta un sacco, ce l'ascoltiamo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora insieme per un altro aggiornamento, buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli Est e l'allacciamento alla diramazione Stroppiana-Santià in direzione Genova-Voltri. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la provinciale 15 è chiusa in corrispondenza del comune di Cirié. Sempre per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 126 nel comune di Moncalieri in fascia oraria 8-16. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
8: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.

nostro Matteo che ci ascolta, e lui dice: mi sto ascoltando mentre lavoro, quindi ci ascolta in streaming. Fatelo anche voi, ovviamente, perché è comodissimo, appunto, se uno lavora e non vuole magari, cioè dipende se è in un open space, dipende insomma la situazione, qual è il contesto, però uno si può mettere anche la musica o la radio che ama senza disturbare nessuno, appunto magari lo streaming, le cuffiette oppure l'applicazione. Lo sapete che noi siamo presenti ovunque, se ci cercate noi ci siamo. Allora Matteo caro, buongiorno sista, sono in ufficio, ti ascolto da PC, ok, quindi leggermente indifferita, questa mattina riesci a farmi sentire Partigiano Reggiano di Zucchero. Buona trasmissione a te, grazie, e ce l'ascoltiamo subito. Mi raccomando, a partire poi dalle ore 15 inizierà anche il Drive Time proprio con Matteo in diretta qua su Radio Dora, poi fino alle 18. Un super abbraccio, buon lavoro, arriva Zucchero.

Patrizia, ma buongiorno anche a te, felice lunedì. Ciao, sono Patrizia, vorrei fare una richiesta. Vasco Rossi, dedicarla al bellissimo gruppo delle camminate Pane, Ciaspole e Ramponi, e poi Laura e Paola del Rifugio Avanzà, bellissimo posto, grazie mille. Allora, un grazie anche a te, arriva proprio la compagnia.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News in studio, Riccardo Menniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Fugge al posto di blocco ed investe un carabiniere individuato ad arrestato. È successo a Front Canavese. Il militare ha riportato diverse contusioni. Il responsabile dovrà rispondere di lesioni in resistenza a pubblico ufficiale. L'emergenza idrica in Piemonte, motivo per il quale il presidente della regione Alberto Cirio ha convocato per il pomeriggio di oggi al grattacielo a Torino enti locali, prefetture e consorzi, un tavolo di crisi per studiare i passi avanti per scongiurare i problemi gravi soprattutto al comparto risicolo e più in generale agricolo. Il timore è che il dramma del 2022 possa riproporsi con possibili ripercussioni persino sull'approvvigionamento di acqua potabile. Un'auto ha investito tre ciclisti impegnati nella Gran Fondo Biella Europa. L'incidente si è verificato all'altezza di Campiglia Cervo, dove i corridori stavano affrontando una discesa. I tre rimasti feriti sono stati portati in ospedale con l'elisoccorso. Non è chiaro come la vettura abbia potuto accedere al tracciato, dato che le strade erano chiuse. 350 i partecipanti alla gara. Il mondo dell'economia italiana è in lutto per la scomparsa di Paolo Fresco, morto all'età di 93 anni. Manager di statura internazionale, uomo di raffinata cultura, Fresco ha segnato la storia industriale recente, ricoprendo ruoli di primissimo piano a livello globale. Dal 1998 al 2003 è stato presidente di Fiat e ancora numero 2 del colosso americano General Electric. In chiusura il calcio, dopo l'allenamento a porta aperte di ieri allo stadio Philadelphia, il Torino è arrivato a Pinzolo, dove svolgerà la preparazione precampionato fino al 25 di luglio. Da oggi prenderanno il via gli allenamenti. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di strada, cover Nomadi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Vedi che te la metto subito. Adesso ti ho salutato al telefono, Fra. Quando io dico subito è subito, è istantaneo proprio. Francesco da Torino, che vuole ascoltare Maracaibo, ce l'ascoltiamo carissimo. Cioè, non sono riuscita a sentirlo perché alle 8 io ho chiamato e c'era Chiara, pensavo ci fossi tu, e ho detto ah no, ok, poi alla fine gliel'ha messa tardi, lui era in giro, e solo io conosco tutte le abitudini, Chiara non lo sa ancora, no? E quindi va bene, dai, te la metto, tanto sono passate 2 ore, quindi ce la possiamo riascoltare anche di più, ce la possiamo riascoltare. Un abbraccio a te.

Manuela, ecco che in macchina ci sta ascoltando, carissima. Allora, vorrebbe ascoltare una canzone che piace a me in questo momento. Allora, devo dire che mi piace un sacco la canzone di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, quello che dovrebbe essere il loro tormentone estivo. Non è stato amore al primo ascolto, devo essere sincera, ma adesso mi piace veramente tantissimo, quindi ce l'ascoltiamo. Un super abbraccio, Manu, grazie per avermi pensata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Valterino, eccolo qua, buongiorno. Intanto Valterino mi manda diciamo un breve video di dove si trova in questo momento. Volete sapere cosa sta facendo Walter? Il tricheco spiaggiato, anzi proprio sullo scoglio, così a prendere il sole, però c'è un vento pazzesco. Walter carissimo, beato te che sei in vacanza, che meraviglia, ma però ovviamente grazie per restare in nostra compagnia anche se è lontano dal Piemonte. Lui ci sta ascoltando con l'applicazione, quindi se non l'avete ancora scaricata l'applicazione fatelo subito perché è gratuita, vedi, è super comoda, vedi Walter piace prendere il sole, ascoltare Radio Dora, il collage e chiedere anche una bella canzone. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Il Volo con Capolavoro, grazie, cari saluti e una buona giornata. Buona giornata a te Valterino, ricordati che puoi mandare la tua cartolina perché se trovate, lo so che è una mission impossible trovare ai giorni d'oggi la cartolina materiale, quella proprio fatta di carta che si spedisce col francobollo, che meraviglia. Però se la trovate laddove andate in vacanza e volete spedircela, noi siamo super contenti, ne abbiamo già tipo tre di Colette, perché dice perché una non ci stavano, cioè tutte foto diverse perché doveva fare un reportage ovviamente dell'isola della Réunion, adesso abbiamo un'enciclopedia completa dell'isola della Réunion, però se la mandate tre. Poi abbiamo anche Avigliana, più vicino, perché dice io non vado in vacanza, però ti faccio vedere dove vivo, conosco bene, quindi grazie. Quindi se volete mandateci le vostre cartoline, noi siamo super contenti, così vi sentiamo ancora più vicini a noi. Ebbene, allora arriva Il Volo con Capolavoro. Grazie Walter, una buona giornata.

Allora abbiamo Sebastian. Allora Sebastian mi ha chiesto un brano di Anna Pepe che in questo momento non ho ancora, però ti posso mettere 30 gradi che ci sta bene nella giornata di oggi, perché secondo me 30 gradi li abbiamo già raggiunti, tra poco li superiamo anche. Un abbraccio.

Dal Giova, oh yeah, ciao Dal Giova, non è Lorenzo Giovanotti ovviamente, Giova, in arte Giova, in realtà si chiama Claudio, in arte Giova perché ormai è stato battezzato così da noi colleghi, il collega dalla Valsusa ci ascolta, quindi è lì in giro, magari sta scrivendo, non lo so cosa sta facendo, dice bene, dopo aver ascoltato anche Maracaibo mi puoi mettere I Like Chopin de Gazebo, così torno per un momento alle fresche, tra virgolette, divertenti atmosfere del primo indimenticabile Vacanze di Natale con Jerry Calà e Christian De Sica. Un piccolo salto nel tempo. Oggi al lavoro ho anche l'iconica maglietta Italia anni 90. Madonna, ma c'è nostalgia totale proprio, Va bene, dai, allora, ottima scelta, Giova, buon lavoro, un super abbraccio.

E c'è anche un altro Claudio che vuole un momento svago, però prima ho la richiesta di Luciana, poi mi sa che dopo la pubblicità allora potremmo dedicarci un bel momento svago. Ecco che ci saluta Luciana e chiede a Marcord di Sara Toscano: suona per te qua su Radio Dora, un abbraccio e felice lunedì.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, Teheran smetterà di attenervisi, ha riferito l'agenzia IRNA.
2: La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi per bocca del ministro degli esteri Barrot. Il ministro annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dall'FSB, il Servizio Federale di Sicurezza russo.
3: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone protagonista dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, ovvero San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
2: È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio.
3: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero.
2: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz infatti non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ed effettivamente ogni tanto ce lo dobbiamo ricordare. Don't worry, be happy. Ok, allora il collage in vostra compagnia con i soliti orari. Siamo rientrati quindi alla solita routine del collage 10-13. Sonia Carella con voi, 3 ore di musica. Musica che potete chiedere, ovviamente musica super mista, perché questo è il collage. Potete chiedere quello che vi piace, noi lo facciamo suonare. Allora, spaziamo ovviamente negli anni, ovviamente nella storia della musica, dai primi anni 70 a salire fino alle ultime hit, ai tormentoni estivi, internazionali, nazionali, come volete. E poi, vabbè, ovviamente, insomma, magari se riusciamo ogni tanto anche a darci qualche curiosità, insomma, vediamo un po' come affrontiamo questa giornata. E ricordando anche subito i contatti, però 0122 64 04 46 il telefono fisso e poi 351 851 66 33 il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio di testo, la nota vocale come preferite, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare. Se mandate un vocale

Abbiamo Claudio, adesso in ordine d'arrivo. Buongiorno, buon lunedì e felice settimana. Buongiorno Miss Sonia DJ. Allora, sai che ti dico? Sulle mani, lascio fare a te. Ciao vai Cla, oh yeah. Piccolo momento svago. Allora cara family, è arrivato il momento di alzare le mani. Sulle mani.

c'è il nostro amico Mario. Mario che ci scrive: buongiorno Sonia, vuoi mettere Share con Believe? Grazie, buon proseguimento. E allora la facciamo suonare subito.

0: al centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
2: Oh!
1: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: E c'è Francesco e Massimo che sono in ascolto mentre guidano verso Torino, giusto?
4: Buongiorno Sonia.
3: Buongiorno.
4: Buon lunedì. Grazie ancora per essere stata alla nostra festa ieri sera con Elisa e Fabri.
3: Grazie a voi.
4: E niente, volevamo chiederti una canzone allegra, stiamo andando a Torino e quindi decidi tu. Ciao, un bacio.
3: Un bacio a te. Tra altre cose, appunto, ieri c'era Massimo che cantava, bravissimo, stai diventando veramente sempre più bravo, bravo Massimo. E ovviamente era la festa di compleanno di Francesco, quindi non potevo, insomma, non esserci. E va bene, allora dai, ci ascoltiamo qualcosa di allegro. So che ti piace Elodie, in questo caso abbiamo Elodie insieme a Michele Bravi e Gue Pequeño con Nero Bali, che è da viaggio. Questa è proprio la classica canzone da viaggio ed estiva. Più di così

zia mannaggia, perché prima tutto il suo gruppo appunto di amiche non era ancora in ascolto, adesso le avvisate. Però mi raccomando, gruppo di amiche di Patrizia, stiamo parlando, aspetta che abbiamo i nomi, devo tornare però su, ecco qui Patrizia, Paola, Laura e Paola dal Rifugio Avanzare, poi per il bellissimo gruppo delle mie camminate Pane, Ciaspole e Ramponi, a Laura e Paola del Rifugio Avanzare, ok, voleva appunto dedicare Vasco Rossi. Però appunto amiche, restate sempre sintonizzate su Radio Dora, perché comunque è bello, dai, entrare a far parte della nostra grande family. Patrizia è già fa parte della family, vedi, e poi siete, come dire, il gruppo del cuore delle camminate, così vi descrive appunto Patrizia. Quindi oltre alle camminate potete condividere anche la passione per la radio, che ne pensate? Ok, eccezione, tanto è passata un'oretta, ci riascoltiamo Vasco ma con un altro brano di altri anni, ok? Qui siamo tra i primi brani appunto di Vasco Rossi con Vado al Massimo, dedicato a voi, quindi anche a Patrizia.

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Menniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Fugge al posto di blocco ed investe un carabiniere individuato ad arrestato. È successo a Front Canavese. Il militare ha riportato diverse contusioni. Il responsabile dovrà rispondere di lesioni in resistenza a pubblico ufficiale. L'emergenza idrica in Piemonte, motivo per il quale il presidente della regione Alberto Cirio ha convocato per il pomeriggio di oggi al grattacielo a Torino enti locali, prefetture e consorzi, un tavolo di crisi per studiare i passi avanti per scongiurare i problemi gravi soprattutto al comparto risicolo e più in generale agricolo. Il timore è che il dramma del 2022 possa riproporsi con possibili ripercussioni persino sull'approvvigionamento di acqua potabile. Un'auto ha investito tre ciclisti impegnati nella Gran Fondo Biella Europa. L'incidente si è verificato all'altezza di Campiglia Cervo, dove i corridori stavano affrontando una discesa. I tre rimasti feriti sono stati portati in ospedale con l'elisoccorso. Non è chiaro come la vettura abbia potuto accedere al tracciato, dato che le strade erano chiuse. 350 i partecipanti alla gara. Il mondo dell'economia italiana in lutto per la scomparsa di Paolo Fresco, morto all'età di 93 anni. Manager di statura internazionale, uomo di raffinata cultura, Fresco ha segnato la storia industriale recente, ricoprendo ruoli di primissimo piano a livello globale. Dal 1998 al 2003 è stato presidente di Fiat e ancora numero due del colosso americano General Electric. In chiusura il calcio, dopo l'allenamento a porte aperte di ieri allo stadio Philadelphia, il Torino è arrivato a Pinzolo, dove svolgerà la preparazione precampionato fino al 25 di luglio. Da oggi prenderanno il via gli allenamenti. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato.

0: Oltre a caldaia pellet o a legna, da Locale Tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità. Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0. Fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaia pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: E abbiamo ovviamente l'uomo delle 11, che è tornato a chiamare alle 11, perché poi durante questi giorni in cui iniziavo prima, chiamava anche lui prima, ha detto così, per allinearsi. Poi insomma mi chiedeva sempre di far passare la canzone dopo le 11, ma intanto chiamava prima. Va bene, dai, allora, stiamo parlando del buon Igor che ci manda anche il suo buongiorno sul nostro numero WhatsApp, lo ricordo anche per voi, 351-851-6633, e ci scrive: eccomi qua per poterti anche oggi portare il mio buongiorno, caro Collage, un carissimo saluto e felice trasmissione alla simpaticissima Sonia e un saluto a tutta la family. Ciao! E già sogniamo spiagge sabbiose e orizzonti turchesi, vero Igor? È tanto che non torni in Sardegna, maledetto. Dovresti adesso, magari non con questo caldo, ma magari poi verso ottobre, così potresti fare magari un salto, chissà. Hai un po' nostalgia delle tue terre d'origine. Va bene, allora ci ascoltiamo la tua richiesta, Raffaella Carrà, con Chissà se va, una canzone molto particolare, devo dire, oggi.

Raffaella Carrà, canta, ci va un po' di coraggio. Tra le altre cose, ieri ho iniziato a guardare un film che era tanto che volevo vedere, tanto che ho iniziato a guardare un film dopo tipo un anno che non guardavo un film. Va bene, ragazzi, questioni di tempo e di priorità nella vita, e vabbè, insomma, tra le altre cose

Un film è uscito un po' di tempo, neanche tanto tempo fa al cinema, e molto bello, non mi ricordo come si chiama, adesso vi cerco il titolo, praticamente di questo professore che va nello spazio perché praticamente sta per morire il sole, no? Quindi diciamo va in una missione proprio veramente un po' particolare, a 11 anni luce insomma di distanza dalla Terra, perché va ad indagare perché l'unica stella insomma non è attaccata diciamo da questo fenomeno che degrada il sole, e lì incontra appunto diciamo un alieno. Sono arrivata fino lì, basta, non so dire altro, no? Quindi, e poi non voglio spoilerare, ci mancherebbe, però è molto bello, devo dire, quindi insomma magari se qualcuno l'ha già visto sa di cosa sto parlando, se non l'avete ancora visto insomma ve lo consiglio. E comunque l'attore insomma c'è, cioè, in una scena in cui lui ricorda un po' come è finito lì, che gli viene detto appunto, parlando di coraggio, essendo insomma una missione in cui richiedeva molto coraggio, gli veniva detto, beh, deve sicuramente, per essere coraggiosi ci deve essere qualcuno per cui essere coraggiosi, no? E da lì poi evidentemente avrà fatto un po' le sue considerazioni e allora ha scelto poi di partire, chissà, non lo so, perché non sono ancora arrivata poi al momento in cui effettivamente aveva scelto di partire. E voilà, va bene, boh, chiuso parentesi, perché mi sembrava una riflessione intelligente questa cosa, perché a volte c'è uno dice, beh, la vita ci fa coraggio, sì, però comunque se c'è la leva giusta, sai, magari uno è un po' più, come dire, no, portato ad essere, a fare magari una scelta che diversamente insomma non avrebbe fatto, ecco, cioè ci va una motivazione molto forte, mettiamola così. Ok, allora andiamo avanti perché abbiamo la richiesta del nostro amico Augusto. Vedi, stavo filosofeggiando insieme a voi, insieme alla family, e arriva la richiesta di Augusto che richiede Franco Battiato. Ce l'ascoltiamo, super abbraccio a te.

Allora, giusto perché appunto ne ho parlato, ho trovato il titolo, ce l'ho fatta, si chiama L'ultima missione Project Hail Mary. Tra le altre cose di quest'anno, cioè di marzo, infatti mi ricordavo che era uscito da poco, insomma adesso non penso ci sia più al cinema perché a marzo, però devo dire tanta roba ragazzi, bello bello bello.

a proposito appunto di Paradise e dei film, c'è chi mi ha chiesto questa. Vabbè, facciamo un viaggio un po' indietro nel tempo, di nuovo.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto Baghei, che ha poi reso noto che Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio di oltre il 4%.
1: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri che avrà il compito di discutere del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia.
2: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione ed armi illegali con l'aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
1: La politica, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera, dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonti della maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento, al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega.
2: Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online. Quello su cui siamo d'accordo, ha detto, è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possono accedere ai social, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli, ha dichiarato la von der Leyen.
1: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev. Ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne, invece, risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
7: Monge monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

siamo arrivati a mezzogiorno e 10 minuti, il collage in vostra compagnia, ancora per un'oretta, Sonia Carella con voi, tanta musica di tutti i generi qua pronta per far suonare la radio del vostro cuore. Allora 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, diversamente abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33, questo invece è appunto riferimento al quale inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale proprio sul nostro canale WhatsApp. Se mandi il tuo vocale è facile che lo manderemo in onda. Ebbene, allora, intanto vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla sul canale DAB 12B in tutta la regione Piemonte, sul Piemonte occidentale ci trovate anche in FM e poi su tutta la nazione ed oltre con lo streaming andando sul nostro sito radiodora.it e poi ancora ovviamente l'applicazione, strumento comodo, utile, super sicuro per restare in nostra compagnia in qualsiasi momento e in qualunque luogo voi andiate. Continuiamo con le vibrazioni, vieni da me. Oh yeah, quanto è bella questa canzone!

0: Allora, c'è una un'indagine che ha portato dei risultati sul quale merita un attimino fermarsi e capire effettivamente, o perlomeno apprendere questa informazione. Allora, bisogna sapere intanto che i livelli di testosterone negli uomini si sono ridotti del 54% negli ultimi 50 anni, con una netta accelerazione del declino dopo gli anni 2000. E quanto emerge da una nuova analisi presentata al congresso annuale dell'European Society of Human Reproduction and Embryology, che ha esaminato i livelli di ormone maschile nel corso di 5 decenni. Quindi l'andamento è stato ricostruito analizzando i dati di 102.334 uomini adulti coinvolti in 12 studi condotti in 7 paesi diversi, coprendo il periodo dal 1972 al 2019. Quindi i risultati mostrano una diminuzione significativa delle concentrazioni sieriche di testosterone totale, testosterone libero, globulina legante, diciamo legato poi agli ormoni sessuali, con un declino appunto totale del testosterone che ha subito una significativa accelerazione nel tempo, quasi raddoppiando negli studi successivi all'anno 2000. Questo è proprio qua, è quanto scritto appunto nel report. E presentando appunto i nuovi dati, il professor Agai Levin dell'Università Ebraica di Gerusalemme ha parlato di una grave crisi della salute riproduttiva maschile alla quale non viene prestata sufficiente attenzione. Lui dice: abbiamo osservato un calo di oltre il 50% appunto del testosterone totale negli ultimi 50 anni, ha affermato in una dichiarazione riportata appunto dal Guardian. Ciò riflette un calo di oltre l'1% ogni anno, quindi non si tratta di una coincidenza né di un errore statistico, è una tendenza molto marcata, tra le altre cose anche super accelerata, insomma. E quindi i risultati di questa nuova analisi si inseriscono poi in un quadro sempre più ampio sul progressivo peggioramento della salute riproduttiva maschile. In studi precedenti, lo stesso team di ricerca guidato sempre da Lavin aveva già rilevato, diciamo, una marcata diminuzione del numero degli spermatozoi negli ultimi 40 anni, e le nuove osservazioni poi sul testosterone forniscono, diciamo, un importante riscontro di una tendenza prodotta e protratta nel tempo. E lui dice quindi: il testosterone ovviamente è fondamentale per le funzioni riproduttive e non riproduttive, e bassi livelli di testosterone sono stati poi associati ad una maggiore mortalità, tra le altre cose, ha osservato il professore. Sulle spiegazioni appunto del declino ha indicato poi alcune possibili cause, perché ovviamente dice, perché insomma questo fenomeno così accelerato soprattutto negli ultimi 26 anni. Allora, se dovessi fare una stima, dice lui, si tratterebbe di una stima ponderata, direi che forse un quarto alla metà del calo sarebbe da attribuire all'obesità e alla sindrome metabolica, ha affermato. Quindi meno chiaro invece è il contributo dei fattori ambientali, perché diversi studi hanno associato l'inquinamento e l'esposizione a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino a una peggiore quantità appunto sia dello sperma, ma in attesa appunto di ulteriori dati che ne chiariscono il ruolo sulla salute produttiva maschile. Secondo appunto il professore Levin dovrebbe prevalere il principio di precauzione, dice. Però effettivamente diversi studi, diverse sostanze chimiche pericolose hanno comunque un'incidenza anche sulla riproduttività.
1: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capiborgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: E c'è Johnny, Johnny che... Aiuto, Johnny, ecco qua. Ho sbagliato il cursore del nostro mixer. Allora, Johnny che ci manda il suo vocale.
1: Ma buongiorno carissima sister.
0: Buongiorno.
1: Ma che è quella meraviglia con te?
0: E Sofì.
1: Comunque niente, Baby Jane di Rod Stewart.
0: Ok.
1: Dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family. E un buon inizio di settimana a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. E grazie.
0: Ciao carissimo. Eh sì, perché oggi ho mandato poi nello stato di WhatsApp i saluti anche da parte di Sofì, la mia cagnolina, che lei è una nonnina, 17 anni, oggi è eccezionalmente con me, perché abbiamo fatto prima un passaggio dal veterinario e poi era troppo tardi per portarla a casa e l'ho portata qui con me. Tanto è brava, si è messa lì, insomma, è 3 ore che dorme con la musica di Radio Dora. Va bene, dai, allora carissimo, sai che c'è? Ascoltiamo Rod Stewart, un super abbraccio e arriva per te.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

E c'è Roberto che mi manda pure la foto, eccolo qua, super in forma, bravo Roberto. Allora, ciao Sonia, che bel cane, che cos'è? Un Doberman? Guarda, che simpatico. No, lei è un meticcio, non so, è indescrivibile. Sono nella osa di Venaus, ci ascoltiamo, Blu di Zucchero, grazie, bacione, un bacione a te carissimo, goditi un po' di fresco a Venaus, che sicuramente si sta meglio che qua. Zucchero Blu, grazie per la tua richiesta.

Zucchero con blu. E a proposito di blu, parliamo proprio dei blue jeans. Avete idea di quanta acqua serva, occorra per produrre un paio di jeans? Beh, allora, il jeans è legato ovviamente ad una tradizione lunghissima tessile, no? Che passa anche per Genova, insomma, una città a quale poi il termine jeans viene poi tradizionalmente anche ricondotto. Sono diventati poi un'icona globale. La loro produzione comporta però un impatto ambientale considerevole. Secondo l'analisi condotta da Levi Strauss & Co., un paio di jeans di una nota marca, appunto, le fasi che precedono l'acquisto richiedono circa 2.900 litri di acqua, in parte destinati alla coltivazione del cotone. Il consumo sale a 3.781 litri, considerando anche poi i lavaggi effettuati poi durante la vita del capo, mentre le emissioni complessive raggiungono i 33,4 kg di CO2 equivalente. Quindi dietro il loro aspetto casual si sviluppa infatti una filiera articolata. Per trasformare il cotone nel classico denim blu servono filatura, tintura dell'indaco, tessitura e finissaggio, si chiama, non so, proprio per ottenere questo effetto anche vintage o vissuto, entrato poi invece nel gioco lavaggi con delle pietre pomice, laser, ozono, insomma c'è di tutto un po', ognuno poi usa la propria tecnica. Anche l'etichetta racconta molto, perché oggi i jeans, oltre al cotone, contengono piccole percentuali di elastane o altre fibre che appunto ne cambiano la versatilità, duratura e riciclabilità. Beh, ovviamente questa cosa in realtà c'era stata già suggerita, me lo ricordo benissimo, che ne abbiamo parlato all'interno di una di un'intervista con la Celentano, che lei ci diceva: sai, io ho tre jeans, cioè da 20 anni continuo ad avere quelli e non ne compro altri, perché fare jeans, cioè produrre un jeans, veramente ha un impatto considerevole sull'ambiente. Boh, ho detto vabbè, mi sembra Rosita, ho detto, no, veramente, ho detto, non lo sapevo, no? Perché poi effettivamente, cioè, il jeans diventa un capo così, no? Cioè anche magari non, a meno che non prendi delle marche, no, supersoniche, però diventa un capo abbastanza economico. E invece bisogna sapere che effettivamente, cioè, dietro al jeans c'è una lavorazione, una cosa che con un consumo di acqua che può arrivare appunto fino ai 3.000 litri, cioè tantissimo per un paio di jeans. Pensate quanti jeans nel mondo.

E ci siamo, siamo arrivati al momento dei saluti. Ebbene sì, quindi si conclude la puntata di oggi del Collage di questo 13 di luglio. Noi ci risentiamo domani, assolutamente sempre con i soliti orari, 10-13, martedì. Ok, sempre in compagnia di Sonia. Vi lovo tutti quanti, ciao, allora un buon pranzo, un super abbraccio. Vi lascio in compagnia di Alvaro Soler con Sofia. Quanto tempo che non la mettiamo questa, eh? È una canzone estiva per eccellenza.

0: Sono le 12 e 59 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: La Paloco di Chiomonte organizza per sabato 18 luglio concerto del complesso pop rock Istituto Musicale Somis di Susa ai Giardini Levis. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate 31esimo International Summer Music Festival con ingresso libero a Bardonecchia da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Accademia di Musica. A Coazze tutti i lunedì e mercoledì alle 20.30 con ritrovo presso l'ufficio turistico Coazze in movimento, passeggiate lungo le vie del paese a cura della Praloco con partecipazione libera. Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone sferruzziamo incontri ad accesso libero. Fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare con partecipazione gratuita. Martedì 14 luglio al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca incontri gratuiti di Pilates. Fino al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra luoghi, storie di incontri e cammini. Ingresso libero. Sabato 18 luglio alle 17 presso la Biblioteca Comunale, libri in terrazza. Alle 20.45 presso il Palafeste, uno nessuno 100.000. Domenica 19 luglio alle 17 al Palafeste, 4 quarti. Alle ore 21 al Palafeste, concerto a cura della Banda Filarmonica Coazzese. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. L'associazione turistica Praloco Amici di Gravere organizza per sabato 18 luglio alle ore 15 torneo di petanca aperto a tutti presso il Circolo Gelassa. Per informazioni 338-9482-225. A Bottigliera Alta, sabato 18 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica, presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Domenica 19 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica, presso il Centro Famiglia di Via Rosta 12 a Bottigliera Alta. Prenotazioni e informazioni al 338-188-1548. Ad Alpignano, giovedì 16 luglio alle ore 21, Alpignano Live, The Queen Tribute, food più premiazioni eccellenze alpignanesi, in Piazza Caduti. Venerdì 17 luglio, Sagra Cossot, concerto Casadei, in Piazza Caduti. Sabato 18 luglio, Palio, Sagra Cossot, spettacolo Marco e Mauro Comic Show, alle ore 18.30, presso le vie del centro storico, il Castello e Piazza Caduti. Domenica 19 luglio, Palio, Sagra Cossot, tributo a Michael Jackson, alle ore 21, presso le vie del centro storico, il Castello e Piazza Caduti. A Condove, da venerdì 17 a lunedì 27 luglio, Luna Park in Piazza Martiri. Domenica 19 luglio, Boom Boom Beat Festival al campo sportivo dalle ore 14. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 18 luglio alle 21.30, Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, interferenze musilinguistiche con Maddalena Mazzaferri, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni, www.borgatedalvivo.it. La Praloco di Mattie organizza il 18 e 19 luglio festeggiamenti Santa Margherita in località Bucette. Ad Ulks, venerdì 17 luglio dalle ore 16 alle ore 18 in piazza Mistral, balli occitani con Lindale e Parenaperde. Domenica 19 luglio dalle 14 alle 17 ai Jardin Latour, attività per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Domenica 19 luglio conferenza SMAT presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. A Cesana Torinese dal 18 luglio al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi e inaugurazione della mostra La Sedia Racconta. Sabato 18 luglio serata musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Per estate del mese 2026, venerdì 17 luglio alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra fotografica a cura dell'Associazione Culturale Cumalè. Sabato 18 luglio alle ore 19 al parcheggio del Ricetto di San Mauro, domenica 19 luglio alle ore 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. A Venaus, martedì 14 luglio, Scimmiotto e Tripitaka, spettacolo per bambini, Rizomi il mutamento alle 15.30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.top.it. Dal 13 al 19 luglio, Campus Scaliamo le Note. A Villar Focchiardo, venerdì 17 e sabato 18 luglio presso l'area polivalente, moto raduno. Sabato 18 luglio alle ore 11 a Tampe, festa della Cappella delle Tampe. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 14 luglio alle ore 21 Eleonora Bertone presenta Non chiudete le porte con gli stracci, all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consiliare. A Trana, sabato 18 luglio, serata in bianco, in piazzale Unità d'Italia, dalle ore 18. A Sauze Dulx, dal 17 al 19 luglio, festa greca. Sabato 18 luglio, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso piazzale Miramonti. Sabato 18 e domenica 19 luglio, mercatino estivo, presso il centro del paese. Domenica 19 luglio, mangiar storie, alle ore 11, presso la biblioteca comunale. A Giaveno, lunedì 13 luglio al Teatro Amatoriale all'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Martedì 14 luglio Baby Dance al Parco Comunale alle ore 10. Martedì 14 luglio Teatro Donne in Parlamento in Piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 15 luglio Teatro Margherito c'è tempo per tornare a casa all'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 15 luglio La Milonga in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 16 luglio Baby Dance al Parco Comunale alle ore 11. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio Festa di San Giacomo in Borgata Sala dalle 15 alle 24. Venerdì 17 luglio ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Dal 17 al 19 luglio festa della Maddalena in Borgata Maddalena alle ore 21. Sabato 18 e domenica 19 luglio oltre il muro 29esima edizione torneo di pallavolo allo Stadio Torta dalle 8 alle 21. Sabato 18 luglio canta anche tu serata karaoke in Piazza Mautino alle ore 20. A Collegno Flower Festival, lunedì 13 luglio Noiz Narcos più rancore più danno, martedì 14 luglio I Cani, mercoledì 15 luglio Subsonica, giovedì 16 luglio Serafin più L'Amante più Giulia May, venerdì 17 luglio Tony Pitoni, seconda data. Al Melezze, domenica 19 luglio alle ore 21, intitolazione Piazza della Chiesa al Dottor Secondo Laura, a seguire Teatro Itinerante, Febbre d'Alta Quota, cura di Arte Muta. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. A Ferrara Moncenisio, sabato 18 luglio, alle ore 10, festa per i 30 anni dell'Associazione Terra dei Cavalli presso l'area sportiva comunale. Domenica 19 luglio alle 9.30, escursione al Lago Sabine col Clapier a cura della guida escursionistica ambientale. Informazioni al 338-43-88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, inaugurazione mostra di Lia la Terza, espressioni familiari all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle 17.30, concerto del trio The Music Charms presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Villar d'Ora, sabato 18 luglio dalle 21.30, grande evento anni 80-90 e 2000 con quelli che i 90-2000 Original Party. Musica, animazione, gadget e tanto divertimento per la rassegna Suoni d'Estate. A Susa, torneo storico dei borghi di Susa dal 17 al 19 luglio. Venerdì 17 luglio alle 20.30 in piazza San Giusto, esibizione dei tamburini. Sabato 18 luglio alle 20.30 in piazza della Repubblica, corteo storico per le vie cittadine. Alle 21.30 presso l'Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Domenica 19 luglio alle ore 10 in piazza della Repubblica, corteo storico. Alle ore 11 presso la cattedrale di San Giusto, santa messa e benedizione del palio. Dalle ore 15.30 presso l'Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Ariano, sabato 18 luglio, Parco Polivalente, alle ore 21, concerto e serata teatrale. I Parchi Alpicozzi presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta prenotazione allo 0122 85 4720. Dal 15 luglio al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Il 15 luglio passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Per informazioni www.parchialpicozzi.it. A Novalesa, domenica 19 luglio, giornata di pittura in plein air. Fino al 16 agosto, mostra 1300 anni sull'abbazia di Novalesa presso Casa degli Affreschi. Ad Avigliana, dal 13 al 27 luglio, festa di Sant'Anna, tornei sportivi, corsa dei bavi, street food, musica, teatro, arti, laboratori in Borgata Drubiaglio. Sabato 18 luglio, disco ring presso l'area CGA. Domenica 19 luglio, San Bartolomeo in musica, a San Bartolomeo. Apertura sito archeologico simulato al castello. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A San Giorgio, il 18 e 19 luglio, restate a San Giorgio. Sabato 18 luglio, cena e musica con DJ, festa dei 10 anni della riapertura della biblioteca con presentazione del libro di Luca Giai. Domenica 19 luglio, apericena e spettacolo La melodia italiana sfida la melodia straniera. A Sestriere domenica 19 luglio passeggiata sulle Valli Olimpiche. Per adesioni info@sciclubpinerolese.it. Domenica 19 luglio, undicesimo raduno auto e moto d'epoca a cura della Proloco Sestriere. Il 18 e il 19 luglio, rievocazione storica Battaglia della Sietta e Festa del Piemonte. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero dal 13 luglio al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 4321 015. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere, cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi

0: appuntamenti 347 24 80 824.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo Serravalle-Scrivia in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese previste di circa 1 ora e 45 minuti in direzione del territorio italiano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
3: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
14: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
15: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
16: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
14: Anche su TV.
16: Smartphone.
15: Smart speaker.
14: Smart TV.
15: Tablet.
14: Computer.
16: Al bar, in auto, in bici.
14: In negozio.
16: In palestra.
14: A casa, in ufficio.
16: Al parco, al mare, al mondo.
17: Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo.
19: La radio rende.
20: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
21: Radio Gora.
22: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Questa sera ad Asti, Pooh saliranno sul palco in Piazza Alfieri per una serata speciale all'interno di Asti Musica 2026. Con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Roby Facchinetti e soci festeggiano il loro sessantennale con un tour estivo che porta in giro per l'Italia brani che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni. I Cani tornano a esibirsi dal vivo con un attesissimo concerto in programma martedì 14 luglio al Parco della Certosa Reale di Collegno, che ospita come ogni anno il Flower Festival. La band, guidata da Nicolò Contessa, arriva al Flower Festival dopo sold out nei club in autunno, presentando al pubblico una nuova serie di performance estive che attraverseranno i festival più importanti d'Italia. Nel mese di luglio proseguono le aperture straordinarie delle sezioni riunite dell'Archivio di Stato di Torino. Dopo la prima apertura di martedì 7 luglio, il calendario continua con gli incontri di martedì 14 e venerdì 31 luglio, dalle 15.30 alle 18.30, da giovedì 23 luglio, dalle 17.30 alle 20.30. Il percorso conduce i visitatori all'interno dell'ex ospedale San Luigi, sede dell'archivio dal 1925, permettendo di conoscere gli ambienti in cui vengono custoditi i documenti e le attività legate alla loro conservazione. Anche quest'anno Carasco ospiterà una tappa di suoni dalle colline, la rassegna musicale estiva promossa dal Parco Culturale e diretta artisticamente da Giuseppe Nova in collaborazione con Alba Music Festival. Giunta alla sua 20ª edizione, la manifestazione propone un affascinante itinerario tra Langhe e Roero. L'appuntamento di Carasco sarà martedì 14 luglio nel cortile di Palazzo Gotti alle ore 21 con musica jazz e gli ABNC Trio. Martedì 14 luglio alle 20.45 la Sala San Giovanni di Cuneo ospita il concerto dell'arpista Susanna Bertuccioli, inserito nella stagione artistica del Conservatorio Ghedini. Il programma conduce il pubblico in un percorso musicale che esplora la dimensione teatrale e cantabile dell'arpa attraverso trascrizioni, riletture e pagine ispirate alla grande tradizione lirica italiana, da Pietro Mascagni e Giacomo Puccini fino a Nino Rota, Rizzo Ortolani e Dario Marianelli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Benghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
2: Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles, invece, il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia e del 21esimo pacchetto di sanzioni.
3: 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, perché ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano, che il 5 e 9 giugno hanno già fermato 2 indagati ritenuti autori materiali dell'accoltellamento mortale.
2: Afa in crescendo sull'Italia a partire da oggi. I due bollini rossi di Firenze e Perugia raddoppiano domani con Brescia e Torino e il 15 si aggiungono anche Bologna, Frosinone e Roma. Tanti bollini arancioni e gialli e 3 soli bollini verdi soltanto oggi a Bari, Catania e Reggio Calabria. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Sempre attivo il numero di pubblico utilità 1500, proteggiamoci dal caldo.
3: Ora parliamo di social. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online, ha dichiarato: accesso graduale e scaglionato per le diverse fasce d'età ai social e altre piattaforme online, quindi se partiamo dai bambini più piccoli, niente schermi. Così la presidente, che ha poi continuato: per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social solo sotto la supervisione di genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi accesso graduale su piattaforme se adeguate all'età. Lo stesso vale per gli adolescenti. Von der Leyen ha poi annunciato una proposta europea dopo l'estate.
2: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di Strada, cover Nomadi.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. I prossimi giorni vedranno il riaffermarsi dell'anticiclone di matrice nordafricana sul Mediterraneo centrale e occidentale, con la prevalenza di condizioni soleggiate, stabili e calde sul Piemonte. Qualche temporale pomeridiano in montagna sarà comunque possibile a causa dello scorrimento di correnti a tratti leggermente più instabili sull'arco alpino. Saranno comunque venti piuttosto isolati. Il caldo sarà in accentuazione, con massime in pianura sui 32-35 gradi, in ulteriore aumento. Le minime in pianura rimarranno sopra i 20 gradi in molte zone. Lo zero termico si porterà su valori molto elevati, fino a 4.500-4.800 metri. In seguito appare possibile una fase instabile con temporali anche forti. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino poco o parzialmente nuvoloso, per velature e nubi basse sulla pedemontana alpina. Nel pomeriggio velature estese con modesti cumuli sulle Alpi. Precipitazioni nel pomeriggio con possibile qualche isolato temporale sulle aree alpine dell'Alto Piemonte, per il resto assenti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso con velature al mattino e modesti cumuli in sviluppo in montagna nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo isolati rovesci sulle aree alpine dell'Alto Piemonte. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo sereno al mattino, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per il possibile sviluppo di nubi temporalesche. Precipitazioni nel pomeriggio con possibili temporali. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 36 gradi.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto, ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend, tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
4: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa Pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando di aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Tra i bersagli i sistemi di difesa aerea, radar costieri, capacità missilistiche e di droni, oltre a piccole imbarcazioni militari. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace.
2: In risposta, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
3: È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa a Sydney, in Australia, circondato dai suoi cari. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che fanno sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Il trattamento sperimentale a base delle cellule CAR T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
2: Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, stima 50.000 posti potenzialmente a rischio nel gruppo automobilistico tedesco. Ne ha parlato in un'intervista sull'intranet aziendale arrivata all'agenzia di stampa tedesca DPA. In precedenza, nei giorni scorsi, notizie sullo Spiegel. Oltre ai 50.000 esuberi già concordati nel piano di assetto, Volkswagen potrebbe fare in tutto il mondo, da qui al 2030, nuovi tagli. È una delle possibili strade per riportare al pari con la concorrenza i costi generali di Volkswagen, ora sopra del 20%.
3: Due persone sono state arrestate nella mattinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. I due soggetti devono rispondere in concorso di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini condotte a partire dal 2024 hanno permesso di fare luce su quanto accaduto a Fuorigrotta, quartiere della periferia ovest di Napoli, il 1 marzo del 2024, giorno in cui i due indagati avrebbero innescato una rissa con i rivali del clan Troncone, al culmine della quale uno degli indagati avrebbe esploso anche 4 colpi di pistola ad altezza uomo.
2: Calciomercato. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
10: passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio, la sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle, per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Buon pomeriggio cari amici, buon inizio di settimana e buon inizio di Drive Time che inizia in questo istante, quindi subito i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita, potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E Claudio Baglioni con Viva l'Inghilterra, perché parliamo in apertura proprio dell'Inghilterra, della nazionale inglese che ha battuto alle ore 23 di sabato sera la Norvegia, 23 ore italiane la Norvegia per 2-1 e si è, diciamo così, portata in semifinale del mondiale dove affronterà l'Argentina. E qui, diciamo, calcio e musica si fondono, perché Liam Gallagher, uno dei due Oasis, il fratello di Noel Gallagher, lui ne è convinto, sarà proprio l'Inghilterra, la sua Inghilterra, a vincere i mondiali di calcio. Dopo il successo, appunto, che ha portato la nazionale inglese davvero un passo dalla finale, il frontman degli Oasis ha affidato ai social il suo pronostico. Ha detto: vinceremo questo mondiale, non so come, non mi interessa, rispetto per tutti i giocatori e per l'allenatore, ma dovete farcela. Insomma, anche una gufata, devo dire. Gallagher ha anche rilanciato il legame proprio tra la nazionale e Wonderwall, la canzone degli Oasis diventata l'inno non ufficiale dell'Inghilterra proprio durante questo torneo. Forza Inghilterra, forza Wonderwall, ha scritto, dopo che il brano è stato più volte intonato anche dai giocatori inglesi insieme ai tifosi al termine delle partite. Negli scorsi giorni il cantante aveva

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
14: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
13: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
14: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
15: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
16: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
17: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.

E anche il nostro amico Igor ben sveglio e ci chiede di ascoltare Fiorella Mannoia con Caffè Nero Bollente, così ci tira su, bollente come questa giornata, Igor, a proposito di caldo. E allora ce l'ascoltiamo, buona giornata e ovviamente buon ascolto. Ciao Igor!

0: tecnica.
1: Sono le 15 e 34 minuti. Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città, ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo. E nelle tue mani!

E l'abbiamo sentito anche questa mattina nella sveglia della mia collega Chiara. Era il 13 luglio del 1923, quindi 103 anni fa, quando per promuovere un nuovo progetto immobiliare sul monte lì, alle spalle del quartiere Hollywood di Los Angeles, viene installata l'insegna Hollywood Land, formata da lettere bianche di 6x15 metri lunga 110, e poi diventerà simbolo dell'industria cinematografica, e dal 49 verrà privata anche poi del finale Land, lasciando solo Hollywood, appunto. E tutti noi la conosciamo, la Hollywood Sign, la scritta monumentale alta quasi 14 metri, situata sul monte lì a Los Angeles, proprio sopra il quartiere di Hollywood, è simbolo dell'industria cinematografica statunitense ormai da decenni, tanto da diventare davvero un'attrazione turistica visitatissima. Quelli che forse tutti non sanno, come vi dicevo, è che in origine questa scritta era Hollywood Land e si trattava di una trovata pubblicitaria per vendere case. E questo accadeva nel 1923. Los Angeles e il quartiere di Hollywood in quegli anni stava diventando il nuovo centro mondiale della cinematografia, e per promuovere le vendite nel nuovo distretto residenziale Hollywood Land si decise di realizzare un'enorme installazione lunga ben 137 metri che riportasse questo nome a caratteri cubitali. Il testo sarebbe stato composto da 13 enormi lettere, ciascuna alta 13,7 metri. Complessivamente l'installazione costò ben $21,000, equivalenti a $385,000 attuali. Mica poco, eh? Per installare l'opera fu necessario per la prima cosa realizzare una strada sterrata per raggiungere la cima del colle, e successivamente installare il sistema di pali in legno verticali e orizzontali che avrebbe fornito il sostegno a queste lettere. In totale furono utilizzate 1320 lastre di lamiera metallica, e una volta terminato il tutto venne installato il sistema di illuminazione notturna costituito da 3700 lampadine e ufficialmente inaugurato, come vi dicevo, nel 1923. Il problema è che dopo la sua installazione nessuno si occupò poi della sua manutenzione in modo serio. Tenete anche conto che nel 1936 la seconda O di Hollywood venne distrutta da una tempesta. Dal 1941 al 1947 la scritta restò addirittura senza la lettera H. Nel frattempo vennero fatti dei piccoli lavori di restauro e nel 1949 venne fatto il primo intervento significativo, durante il quale, come vi dicevo, si decise anche di togliere, o meglio anche tagliare, la porzione Land dal cartellone e lasciare solamente Hollywood. Ciononostante, gli anni continuavano a passare. Alle porte degli anni 70 la situazione era nuovamente disastrosa, con lettere danneggiate, buona parte della comunità decise a demolire questo cartello perché rovinava il paesaggio. Fortunatamente però nel 1973 la Hollywood Chamber of Commerce decise finalmente di prendere in mano la situazione e dare nuova vita a questo simbolo. Dopo una perizia tecnica ci si rese conto che la situazione era irrecuperabile, si decise quindi di fare una raccolta fondi con l'obiettivo di ricavare $250,000 per ricostruire tutto da capo, e questa volta in modo molto più robusto, con pali in acciaio e fondazioni in calcestruzzo armato. Ciascuna delle 9 lettere della parola Hollywood venne acquistata da benefattori alla modica cifra di $27,000 l'una, dando vita all'insegna lunga 137 metri che tutti noi conosciamo ancora oggi. E poi, per chi se lo stesse chiedendo, oggi è possibile anche arrivare vicino alla scritta Hollywood tramite un sentiero sterrato, ma non è possibile raggiungerla direttamente, visto che l'area è sotto controllo della polizia della città 24 ore su 24. Questo è necessario per evitare atti di vandalismo, ovviamente, come già accaduto in passato in più di un'occasione. Per chi volesse avvistare e fotografare la Hollywood Sign, il luogo migliore è Lake Hollywood Park, un parco pubblico tra le colline del quartiere. In alternativa, un altro punto panoramico molto suggestivo è l'Hollywood Bowl Overlook, che si trova lungo Mulholland Drive, una strada panoramica resa celebre ovviamente dall'omonimo film di David Lynch. In alternativa, lungo la Hollywood Walk of Fame si trova il centro commerciale Hollywood and Highland Chanter, sulle cui terrazze è possibile avvistare l'insegna. E tra l'altro, e c'è anche una curiosità un po' macabra, l'attrice teatrale Peg Entwistle, che lavorò molto a Broadway, si suicidò nel 1932 a soli 24 anni lanciandosi proprio dalla prima lettera della Hollywood Sign. L'attrice aveva anche lasciato sul luogo un biglietto che diceva: "Ho paura, sono una codarda, mi dispiace per tutto, se l'avessi fatto molto tempo fa avrei risparmiato molto dolore", firmato Peg Entwistle. Il personaggio, tra l'altro, di Entwistle sarebbe poi diventato uno dei protagonisti della serie Netflix Hollywood.

E proseguiamo con le vostre richieste. La prossima ci arriva dalla nostra amica Luciana, che mi scrive: buon pomeriggio, posso richiedere Dai che fai di Brescia? Certo, cara Luciana, ce l'ascoltiamo subito. Buon pomeriggio e buon ascolto. Ciao!

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso. E dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon 2026, fermato soltanto dal semifinalista Taylor Fritz, Lorenzo Sonego inizia con una vittoria la propria avventura nel torneo ATP 250 di Gstaad, dove supera il ventenne austriaco numero 171 del mondo Joe Schwarzler con il punteggio di 6-4-7-6. Mondiale 2026. La semifinale tra Inghilterra e Argentina, in programma mercoledì, è una sfida carica di ricordi e di storia. Harry Kane e Lionel Messi si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo, ma le menti di molti torna a quel 22 giugno 1986, giorno in cui le due squadre si affrontarono ai quarti allo stadio Azteca di Città del Messico e le reti di Diego Armando Maradona passarono alla storia come la mano di Dios e il gol del secolo. A distanza di 40 anni l'albiceleste vuole provare a giocare anche di scaramanzia. In questo senso la FIFA ha confermato che userà la seconda maglia, ovvero quella blu, come avvenne nel 1986. Christian Chievo inaugura il 2026-2027 dell'Inter nella classica conferenza di inizio stagione. Cercherò di far ritrovare ai giocatori le giuste motivazioni, anzi per le nostre ambizioni servirà mettere ancora qualcosa in più. Non vogliamo fermarci ai due trofei vinti l'anno scorso, vogliamo fare ancora meglio. Queste le prime parole dell'allenatore nerazzurro. Calciomercato. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Che è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Il 19 luglio a Condove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non limitarti ad ascoltare rock and roll. Vieni a viverlo.
9: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
10: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

E ben ritrovati cari amici in questa seconda parte del Drive Time. Stanno per scoccare le 16:11 minuti. Io vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. Ve la ricordate questa canzone? Uscita l'altro ieri proprio, Ma ieri è stato il compleanno di questo artista che ha spento ben 100 candeline. Infatti ci sono artisti che attraversano il tempo senza perdere il loro fascino. Teddy Reno è uno di questi. Infatti il cantante e produttore ieri ha spento 100 candeline, raggiungendo un traguardo che sa di storia, musica e ricordi. Un secolo vissuto da protagonista, capace di accompagnare intere generazioni con una voce elegante, con un talento che non si è limitato solamente al palcoscenico, ma ha lasciato un segno profondo anche nell'industria discografica italiana. A raccontare come è stata la giornata speciale è stata la moglie di Teddy Reno, Rita Pavone, la compagna di una vita. Lei ha detto: una bellissima data, il geriatra mi ha detto che Teddy ha una tale forza che potrebbe arrivare anche a 105 anni. Festeggeremo tranquillamente con la famiglia, perché è il modo più bello per vivere questo traguardo. Insomma, nessuna celebrazione sfarzosa, ma l'abbraccio delle persone più care per rendere omaggio a un uomo che continua a rappresentare un pezzo importante della cultura musicale del nostro paese. Ecco, è dalla guerra al successo la lunga strada di Teddy Reno. La sua storia comincia a Trieste, dove nasce l'11 luglio 1926 con il nome di Ferruccio Merc Ricordi. L'infanzia è segnata dalle persecuzioni razziali che costringono lui e la madre a una lunga fuga durante gli anni più drammatici della Seconda Guerra Mondiale. Un'esperienza destinata a lasciare un'impronta profonda nel suo carattere e nella sua sensibilità. La musica però diventa ben presto il suo rifugio. Già a 12 anni partecipa a un concorso per dilettanti e nel dopoguerra inizia il suo percorso professionale a Radio Trieste. Durante una tournée in Germania nasce anche il nome d'arte destinato a renderlo celebre. Attraversando il fiume Reno sceglie infatti di chiamarsi Teddy Reno. Negli anni 50 conquista il pubblico con brani diventati classici della canzone italiana, come Addormentarmi così, Accarezzami, come Sinfonia, Per piccolissima serenata. Arrivano anche al Festival di Sanremo, il Festival di Napoli e anche una popolarità che supera i confini italiani. E poi ridurre Teddy al solo ruolo di cantante sarebbe limitante. Il suo fiuto artistico lo porta a fondare la CGD, una delle case discografiche più importanti del panorama italiano, contribuendo a lanciare interpreti destinati a fare la storia della musica, da Hula De Palma, Johnny Dorelli, passando per Betty Carter,

1998, costruendo una famiglia con la nascita dei figli Alessandro e Giorgio. Negli anni la stessa Rita Pavone ha raccontato più volte quanto sia stata convinta della sua scelta nonostante le resistenze iniziali dei genitori. E oggi, dopo oltre mezzo secolo insieme, il loro rapporto continua a essere fatto di complicità e tenerezza. L'artista affronta i piccoli acciacchi dell'età, ma accanto ha sempre la donna, come vi dicevo, che ha scelto contro davvero ogni pronostico. E forse proprio questa è la fotografia più bella del centesimo compleanno di Teddy Riner, non soltanto il ricordo di una carriera straordinaria, ma la storia di un uomo che ha attraversato un secolo senza smettere di credere nella musica, nell'amore e anche nella forza della famiglia. Adesso abbiamo ascoltato Teddy Riner in sottofondo, non volevo addormentarvi troppo. Ci risvegliamo con sua moglie Rita Pavone e il suo Jagga Jagga.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Menniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: incidente a Carmagnola, scontro tra un'auto e una moto, morto il centauro. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Ancora un terribile incidente sulle strade del Torinese. Questa mattina sulla provinciale 165 a Carmagnola è avvenuto uno scontro tra un'auto e una moto. I sanitari del 118 azienda 0 che hanno raggiunto il luogo con alcune ambulanze non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro, un italiano di 36 anni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.
1: Economia: Stellantis ha consegnato 1.600.000 veicoli nel mondo nel secondo trimestre del 2026, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. La crescita è stata principalmente trainata dal Nord America e dall'Europa, mentre i volumi sono stati inferiori in Medio Oriente ed Africa, in misura larga a causa del conflitto in Sud America per la debolezza del mercato argentino. Sanità: la funzione pubblica CGL di Cuneo esprime la netta contrarietà alla scelta dell'ASL Cuneo 1 di garantire la copertura di turni H24 negli ospedali di comunità attraverso la rotazione del personale proveniente dai distretti. Dopo il confronto sindacale rinviato al prossimo mese di settembre, spiegano: ribadiamo con fermezza che questa non può rappresentare una soluzione accettabile. Si legge così nella nota. Meteo: l'alta pressione nordafricana si rafforzerà nuovamente in questi giorni, anche se la massima intensità questa volta sarà più concentrata sul Mediterraneo, lasciando così il nord-ovest ai margini, ma sempre in un contesto di calura oltre la normalità. La presenza quindi di correnti occidentali stabili in quota consentirà la formazione di alcuni temporali soprattutto sulle Alpi settentrionali, quindi un cielo che sarà offuscato anche dalla presenza di pulviscolo sahariano. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Cari amici, il 13 luglio 1985, 41 anni fa, è stato un giorno spartiacque nella storia della musica e delle missioni umanitarie. Quasi contemporaneamente allo stadio di Wembley a Londra, allo stadio JFK di Philadelphia, si sono esibiti per beneficenza circa 74 formazioni musicali con l'unica missione di raccogliere fondi per combattere la carestia e la miseria in Etiopia. Vi sto parlando ovviamente del Live Aid. L'intero gigantesco evento, che è stato organizzato da Bob Geldof dei Boomtown Rats e Midge Ure degli Ultravox, venne visto in diretta da 2 miliardi e mezzo di ascoltatori in 100 paesi e fu il collegamento via satellite più seguito di tutti i tempi. Si esibirono le formazioni del pop e del rock più famose, tutte nello stesso momento, lasciando a bocca aperta, se solo si fa un paragone con i tempi moderni, davvero tanti, tanti ascoltatori. Dalle Zeppelin ai Queen, da Paul McCartney, Black Sabbath, Madonna, Elton John, solo per citarne alcuni. Andiamo a vedere il appunto 5 eventi curiosi proprio di quel Live Aid. Innanzitutto quello più famoso, che Phil Collins suonò in due continenti nella stessa giornata. Infatti il leader dei Genesis fu l'unico artista che prese parte all'evento in entrambi i concerti, quello a Londra e quello di Philadelphia. Infatti poco dopo aver suonato allo stadio di Wembley si è immediatamente imbarcato su un aereo Concorde della British Airways per raggiungere lo stadio di Philadelphia. Una volta arrivato lì, si esibì al pianoforte con una versione acustica di In the Air Tonight, esclamando: "Che strano, oggi pomeriggio ero in Inghilterra, il mondo è davvero strano". E poi i Queen infatti non volevano partecipare, e quella invece fu l'esibizione migliore del decennio. Infatti la band capitanata da Freddie Mercury inizialmente non aveva accettato l'invito a partecipare da parte di Bob Geldof. Quando salirono sul palco dello stadio di Wembley si esibirono con energia e un coinvolgimento tali che tutto il pubblico dei 72.000 presenti nell'impianto cantò ogni parola dell'intero set proposto dai Queen, tra cui Radio Gaga, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions. Qualche tempo dopo il concerto, Sir Elton John dichiarò: "Quel giorno Freddie Mercury rubò la scena a tutti". E poi la terza curiosità: i Led Zeppelin non suonarono come Led Zeppelin. Infatti la formazione di Jimmy Page non suonava insieme da 5 anni, era il 7 luglio dell'80, data dell'ultimo concerto con ancora in vita il compianto John Bonham dietro le pelli della batteria. Robert Plant, quindi il cantante degli Zeppelin, non voleva assolutamente esibirsi assieme agli altri ex membri del gruppo per rispettare proprio l'amico batterista defunto, ma la richiesta fu così insistente, la causa così nobile, che non poté tirarsi indietro e accettò di esibirsi assieme a Jimmy Page e John Paul Jones, ma senza utilizzare il nome Led Zeppelin. Infatti vennero introdotti sul palco da Phil Collins, che tra l'altro proprio in quell'occasione prese il posto del defunto John Bonham alla batteria, semplicemente come Page, Plant and Jones. Curiosità numero 4, la penultima: lo staff si dimenticò di accendere il microfono a Sir Paul McCartney. Bob Geldof voleva assolutamente che i Beatles o parte di essi prendessero parte all'evento per sensibilizzare maggiormente la politica internazionale e rendere ancora più impattante la causa che questa iniziativa voleva sostenere. E quindi il cantante e bassista dei Beatles, sono sciolti ormai, Paul McCartney, accettò con entusiasmo l'invito e si esibì per ultimo allo stadio di Wembley prima dell'esecuzione della famosa We Are The World. Sir Paul McCartney eseguì al pianoforte la bellissima Let It Be, ma lo staff tecnico dell'evento si dimenticò di accendere il microfono per ben 2 minuti. Il risultato fu che tutto lo stadio cantò la famosissima canzone, creando una strana sensazione di eco, quasi da cerimonia. Paul poi registrò parte della traccia vocale mancante circa 20 anni dopo, in occasione della pubblicazione commerciale del Live, avvenuta appunto nel 2005. E infine, l'ultima curiosità, quella più divertente, riguarda la chitarra di Bob Dylan e quella invisibile di Ron Wood dei Rolling Stones. Infatti allo stadio di Philadelphia Bob Dylan si esibì insieme a parte di Rolling Stones. A un certo punto a Bob Dylan si ruppe una corda e allora Ron Wood degli Stones gli cedette la sua chitarra proprio per completare l'esibizione. Ma il chitarrista degli Stones non si allontanò da Bob Dylan e, seppur senza chitarra, iniziò ad esibirsi in strani movimenti che oggi chiameremo Hey Guitar, fare finta di suonare la chitarra, cercando di imitare, come da lui confessato, lo stile chitarristico di Pete Townshend degli Who, quindi facendo finta di lanciare in aria l'immaginaria chitarra e roteando il braccio formando ampi disegni circolari. E allora, quale canzone se non We Are The World, per ricordare il Live Aid?

0: Questa è Radio Dora.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette: dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce di età. Poi per i bambini sotto i 13 anni accesso ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutor, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale a seconda della prova fornita dalle piattaforme, che siano appropriate all'età, e lo stesso vale per gli adolescenti. Secondo la presidente UE, quando si parla di piattaforme dannose si parla soprattutto di social media.
2: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
3: Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Nei confronti di Adinolfi la procura di Roma contesta i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi in relazione alla scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati promosso via social ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.
2: Paolo Fresco, storico presidente della Fiat, è morto all'età di 93 anni. Nato a Milano e cresciuto a Genova, Fresco si è spento ieri. Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile, per me soprattutto un amico, ha commentato il presidente di Stellantis John Elkann. Fu proprio il nonno di Elkann, Gianni Agnelli, a volere Paolo Fresco alla guida dell'azienda, affidandogli il ruolo di presidente dal 1998 al 2003.
3: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio, appunto, con uno sciopero.
2: Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche. La decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus.
3: È tutto, a più tardi.
4: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: che sapori!
8: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
9: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
8: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: E ben ritrovati cari amici in diretta nel Drive Time. Stanno per scoccare le 17.06. Ci è arrivato il messaggio con la richiesta del nostro amico Johnny.
12: E allora eccomi qua. Ciao Matteo, Ordinary World dei Duran Duran, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, ok? Un buon proseguimento di serata. Ciao Matteo e grazie.
11: E grazie a te caro Johnny, ci ascoltiamo questo pezzone. Arriva subito Ordinary World dei Duran Duran. Buona serata carissimo e a presto. Ciao.

E a proposito di rivelazioni, oggi le rivelazioni musicali sono davvero dietro ogni angolo, ogni artista viene etichettato come nuovo che avanza, eccetera, eccetera. Pensate che era il 13 luglio del 1964 quando la rivelazione dell'Italia Canora fu Gianni Morandi. Infatti Gianni, non ancora ventenne, vinse la terza edizione del Cantagiro con il brano In ginocchio da te. E proprio questo brano fu anche il titolo di un film sentimentale, una specie di musicarello diretto da Ettore Maria Fizzarotti, dello stesso anno, appunto il 64, a cui chiaramente si ispira l'omonima canzone di Gianni, il quale è anche interprete del personaggio protagonista, dove durante il film canta diversi suoi brani di successo. E fu proprio durante le riprese di questo film che nacque l'amore tra Morandi e Laura Efrikian, che si sposarono 2 anni dopo, tra l'altro lo stesso giorno, il 13 luglio 1966. Fu il primo di una trilogia che proseguirà con Non son degno di te e Se non avessi te. E la trama del film è curiosa: Gianni Traimonti, giovane con ottime qualità canore, proveniente da un paese contadino della provincia di Bologna, praticamente come Monghidoro del vero Gianni, parte per Napoli per svolgere il servizio militare. Qui si innamora di Carla, la figlia del suo maresciallo, che assieme alla madre lavora nella sartoria presso la quale Gianni manda, cioè il papà appunto manda i soldati a farsi aggiustare le divise. E il padre di Carla ovviamente si oppone alla storia d'amore, cerca di capire quale sia lo spasimante che esce di sera con la figlia, anche tenendo le sue reclute in conserva. Gianni vince 5 giorni di licenza premio di un concorso canoro, ma viene conquistato durante una festa dal fascino di Beatrice, l'avvenente sorella di un suo commiltone, e si lascia convincere a trascorrere con lei la licenza premio da soli sulle isole Eolie. Torna a Napoli e dove è pronto ad un matrimonio riparatore, ma si rende presto conto che la sua avvenente amante lo considera semplicemente una delle sue tante avventure. E quindi il buon soldato Gianni, la buona recluta, tornerà da Carla, che però lo lascia risentita dal tradimento. E tra l'altro Gianni, questo è il finale, è proprio approfittando di un'audizione alla Rai, canta in diretta In ginocchio da te e riconquista il cuore della fidanzata. E poi durante il film, come dicevo, vengono cantate diverse canzoni all'epoca famose. Tra gli interpreti primeggia ovviamente Gianni Morandi in veste del protagonista, il gruppo che lo accompagnava negli spettacoli, i famosi Meteors, cantano la canzone con cui avevano vinto pochi mesi prima il Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Il brano si chiamava Insieme a voi. E poi gran parte di questo film, In ginocchio di te, girato a Napoli, fornisce alcune ambientazioni dell'epoca, tra le quali il lungomare con la fontana del gigante del Bernini. Da alcune inquadrature girate al Parco Virgiliano a Posillipo è possibile vedere l'allora attiva Italsider di Bagnoli, in particolare il pontile nord, all'epoca attrezzato con gru, che dal 2006 è poi stato restaurato e trasformato in area pedonale. Sono visibili anche le attrazioni e le giostre della villa comunale e gli studi Rai proprio di fuori grotta. Allora ci ascoltiamo In ginocchio da te del grande Gianni Morandi.

0: muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore tra Fondo Toce e Intra e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
7: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di strada, cover Nomadi.

E tutti avrete sentito sabato, l'altro ieri, la morte, appunto, della morte di Peppino Di Capri, davvero un grandissimo artista che ci ha lasciato dopo una lunga malattia. Ecco, tra i tanti capitoli che hanno segnato la lunga carriera di Peppino Di Capri, ce n'è uno che racconta meglio di altri proprio il suo peso nella musica italiana degli anni 60. Nel giugno del 65 Peppino infatti fu scelto per aprire tutti i concerti italiani dei Beatles, accompagnando i Fab Four nelle quattro date del loro unico tour nel nostro paese, dal Velodromo Vigorelli di Milano al Palazzo dello Sport di Genova fino alle due esibizioni al Teatro Adriano di Roma. L'artista caprese salì sul palco prima di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr in un momento in cui la Beatlemania stava davvero travolgendo il mondo intero. E negli anni Peppino Di Capri aveva ricordato con orgoglio quell'esperienza, condividendo anche sul proprio profilo Facebook il manifesto delle date romane del tour, oggi diventata una testimonianza preziosa di una pagina irripetibile della storia della musica. La scelta di affidargli l'apertura dei concerti non fu affatto casuale. A metà degli anni 60 Peppino Di Capri era già uno degli artisti italiani più popolari grazie a successi come Roberta, Non ti credo, Saint-Tropez Twist, capace proprio di coniugare il rock and roll, il twist e la melodia italiana in un linguaggio davvero moderno per l'epoca. Quel tour con i Beatles rappresentò così non solo un episodio curioso della sua carriera, ma anche la conferma del prestigio internazionale raggiunto dall'artista, destinato negli anni successivi poi a diventare una delle figure più longeve e più amate della musica italiana.

0: Sono le 17:33. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate il nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, trionfando anche nel 2026, battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, inoltre 3 ore e mezza di gara. Quinto slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Calcio mondiali, grande attesa per la prima delle due semifinali che martedì 14 luglio vedrà di fronte Francia e Spagna alle ore 21. Mercoledì 15 alla stessa ora toccherà invece ad Inghilterra ed Argentina, che hanno eliminato rispettivamente Norvegia e Svizzera. L'appuntamento con la finale è per domenica 19 luglio alle 21, ora italiana. Calciomercato, Juventus, Martinez, portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento in bianconero, valutazione da parte del club inglese tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, l'alternativa sullo sfondo rimane Vicario del Tottenham. Milan, un obiettivo potrebbe finire in Bundesliga, il Borussia Dortmund starebbe facendo pressione sul Genk per Konstantinos Karestas. Cambiamo argomento, MotoGP in Germania vince Marquez, ancora a terra Bezzecchi operato alla spalla, il cui rientro è previsto a Silverstone il 9 agosto dopo una lunga sosta. La classifica finale del Sachsenring dice Marquez, Ogura e Fernandez, quella generale dice Martin con 208 punti, poi Ogura a quota 194 e Marc Marquez terzo a 190. Rugby, seconda giornata della Nation Championship, l'Italia gioca un grandissimo primo tempo contro la Nuova Zelanda ma paga un inizio di ripresa di grande difficoltà per un finale che dice 47 a 17 per gli All Blacks. E chiudiamo con il volley femminile, Nations League, terza vittoria consecutiva ad Hong Kong per l'Italia di Velasco, con il pass per le finals già ottenuto. Le azzurre hanno superato anche il Canada di Giovanni Guidetti per 3-2, 22-25, 27-29, 25-23, 25-23 e 15-5 i parziali. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romea e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

E oggi compie anche 59 anni Marco Benassi, meglio noto lo pseudonimo di Benny Benassi, disc jockey, produttore discografico italiano fra i più conosciuti. Pensate che nel 2009 era tra i 50 DJ più popolari al mondo, precisamente al 48esimo posto e anche al 26esimo secondo un altro sito DJ Magazine. Benassi poi nel 2007 col singolo Bring the Noise, una rivisitazione del vecchio successo dei Public Enemy, vinse il Grammy Award nella categoria Best Remix. E lui inizia la sua carriera come DJ alla fine degli anni 80 a Reggio Emilia, appunto sua città di origine, insieme al cugino Alle Benassi, con cui forma il duo Benassi Bros e con cui successivamente produce tutte le tracce, tutti i remix, sia come Benassi Bros che come Benny Benassi. Poi alla metà degli anni 90 si trasferiscono nello studio di produzione di Larry Pignagnoli e anche se col suo pseudonimo inizia a farsi conoscere già alla fine del 97 con il brano Electric Flying, il suo primo successo internazionale è I Feel So Fine del 2001. Segue un grandissimo secondo singolo di successo, Satisfaction, che raggiungerà il secondo posto della classifica dei singoli in Gran Bretagna. Insomma, tanta roba, tra l'altro poi grandissime collaborazioni con Mika, addirittura ha prodotto i brani dell'album MDNA di Madonna, oppure ha collaborato con Jovanotti per il remix di Ti Porto Via Con Me, pubblicato nell'album Backup Lorenzo 1987-2012, oltre ad aver realizzato anche il remix del brano Doom and Gloom dei Rolling Stones. Davvero un DJ e un producer di fama notevole. Attualmente lavora a Reggio Emilia, dove continua a esercitare la professione di DJ e produttore presso i Basic Music Studio. Nel 2018 ha collaborato con Giorgia per la produzione di I Feel Love, la cover di Donna Summer. Poi nuova collaborazione con Jovanotti, aprendo una delle tappe del Jova Beach Party, precisamente quella di Marina di Cerveteri, affiancando tra l'altro Jova per oltre 30 minuti alla console. Insomma, tanti auguri a Benny Benassi, ci ascoltiamo proprio la sua collaborazione, il suo remix di Ti Porto Via Con Me di Jovanotti.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

E l'ultima richiesta ci arriva dalla nostra amica Manuela, che mi dice: mettimi una canzone romantica. La prima che mi è venuta in mente è proprio Romantici di Viola Valentino, così andiamo anche un po' sul vintage. Ciao Manuela, buona serata e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora, frequenze che trasmettono e vi lasciano a una buona serata con gli Offspring e la loro The Kids Aren't Alright. E noi ci sentiamo domani. Ciao amici, buona serata!

0: sono le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e accusato Washington d'aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
2: La cronaca ha confessato il femminicidio di Aurora Tila all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
3: Nuova tragedia in montagna: i corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. I due alpinisti, a quanto ricostruito, sono morti a seguito della caduta in un crepaccio. Le vittime sono entrambe di nazionalità romena. A dare l'allarme era stato il figlio di uno dei due, quando non è riuscito a contattarli.
2: Altri sei giovani membri della gang dei Latin King sono stati arrestati e condotti in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria Milano Certosa. Si tratta di un 19enne originario della Repubblica Dominicana e 5 ragazzi d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, originari del Perù. L'accusa è di aver partecipato a vario titolo e in concorso tra loro all'omicidio del 22enne. Gli altri due indagati, ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento, erano già stati arrestati a giugno.
3: Ora la musica. Il primo album di Madonna, Confession 2, è il suo primo disco di inediti dopo 7 anni. Debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre fra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
2: Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzler con lo score di 6-4-7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco, e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Raphaël Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45.
4: serramentidga.it. La qualità trasparente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
18: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
19: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
17: Anche su TV.
19: Smartphone.
18: Smart speaker.
17: Smart TV.
18: Tablet.
17: Computer.
19: Al bar, in auto, in bici.
17: In negozio.
19: In palestra.
17: A casa, in ufficio.
19: Al parco, al mare, al mondo.
20: Non hanno scampo.
21: Anche se non hanno campo.
22: La radio rende.
23: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius e tra Corso Regina Margherita e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni ed è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Infine vi anticipiamo che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: Due minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero. È l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare. Perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
7: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
6: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
7: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
6: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
8: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
9: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
8: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 41 minuti. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
1: Tra poco, Rete 7 News, rider aggredito perché non aveva il resto, tre persone arrestate dai carabinieri. Dopo anni di attesa torna il treno a Ceres, Valli di Lanzo, primo viaggio, il 12 settembre. Ancora stop a Mirafiori, si ferma la produzione della 500 per, pare, mancanza di motori. Crescono le donazioni di organi in Piemonte, come ci racconta in studio il professore Renato Romagnoli. Questo e tantissimo altro tra poco con Rete 7 News.
2: Rete 7, digita 13 sul telecomando. Radio Dora.
3: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
0: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto, venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
9: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il vertice dei volenterosi convocato a Parigi dal presidente Macron si è aperto con un provvedimento che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto con Mosca. Finlandia, Francia e Germania hanno infatti convocato l'ambasciatore russo nelle loro capitali in segno di protesta ad una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi, Francia compresa. Sono operazioni che prendono di mira ministeri, imprese e operatori, ha reso noto il Ministero degli Esteri francese, descrivendo la campagna di cyberattacchi e spiegando che nel mirino c'erano infrastrutture strategiche, tra cui il sistema ferroviario dei vari paesi target della Russia.
2: Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. Inoltre, il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa sigliato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
3: Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste.
2: Dipendenza dai social. L'Europa si muove in un punto stampa a Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette. Dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce d'età. Poi, per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social media solo sotto supervisione dei genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale, a seconda della prova fornita dalla piattaforma, che siano appropriate all'età. E lo stesso vale per gli adolescenti. Così la presidente von der Leyen.
3: La cronaca ha confessato e ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto d'aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
2: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Coccialetto, ne cede 22 e scende al numero 68.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
1: Piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
1: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito Corso Francia in direzione Freius. Segnaliamo code anche al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ed è temporaneamente chiuso il traforo del Freius in direzione dell'autoporto per un trasporto eccezionale. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa. Con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate il nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, trionfando anche nel 2026, battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, in oltre 3 ore e mezza di gara. Quinto slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Calcio mondiali, grande attesa per la prima delle due semifinali che martedì 14 luglio vedrà di fronte Francia e Spagna alle ore 21. Mercoledì 15 alla stessa ora toccherà invece ad Inghilterra ed Argentina, che hanno eliminato rispettivamente Norvegia e Svizzera. L'appuntamento con la finale è per domenica 19 luglio alle 21, ora italiana. Calciomercato, Juventus. Martinez, portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento in bianconero, valutazione da parte del club inglese tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, l'alternativa sullo sfondo rimane Vicario del Tottenham. Milan, un obiettivo potrebbe finire in Bundesliga, il Borussia Dortmund starebbe facendo pressione sul Genk per Konstantinos Kalestas. Cambiamo argomento, MotoGP. In Germania vince Marquez, ancora a terra Bezzecchi, operato alla spalla, il cui rientro è previsto a Silverstone il 9 agosto, dopo una lunga sosta. La classifica finale del Sachsenring dice Marquez, Ogura e Fernandez, quella generale dice Martin con 208 punti, poi Ogura a quota 194 e Marc Marquez terzo a 190. Rugby, seconda giornata della Nation Championship, l'Italia gioca un grandissimo primo tempo contro la Nuova Zelanda ma paga un inizio di ripresa di grande difficoltà per un finale che dice 47 a 17 per gli All Blacks. E chiudiamo con il volley femminile, Nations League, terza vittoria consecutiva ad Hong Kong per l'Italia di Velasco, con il pass per le finals già ottenuto. Le azzurre hanno superato anche il Canada di Giovanni Guidetti per 3-2, 22-25, 27-29, 25-23, 25-23 e 15-5 i parziali. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
7: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve a portare Putin a trattare. Macron dice proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che dice fomentano la guerra. Golfo di nuovo in fiamme invece tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Trump che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane. Teheran avverte pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation, gas e petrolio volano. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale, nessun accordo sulle preferenze da ambo gli schieramenti, sull'emendamento firmato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, il relatore si rimetterà all'aula. Nel centro-sinistra il Movimento 5 Stelle presenta una proposta per l'indicazione di uno o due nomi con vincolo di genere. Ha confessato di aver ucciso l'ex che aveva appena 13 anni dopo averlo negato per 2 anni. Al processo d'appello per il femminicidio di Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre del 2024, il giorno della svolta con la missione da parte del minorenne, 15enne all'epoca del delitto, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Nell'aula invece dove si celebra un altro processo per femminicidio, quello di Pamela Genini, finita coltellata dall'ex sul balcone del suo appartamento a Milano, vengono invece proiettate le immagini degli ultimi istanti di vita della ragazza, tratte dalla bodycam degli agenti intervenuti. Il tennis, il ranking aggiornato dopo Wimbledon, racconta una storia che parla sempre più italiano. Il trono del tennis mondiale ha un padrone, il suo nome è Jannik Sinner. Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon è il sigillo sul dominio che riflette anche nei numeri del ranking ATP. Con 13.450 punti, Jannik resta saldamente il numero uno e amplia ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle però cambia il volto della classifica. Alexander Zverev, finalista con Sinner a Wimbledon, sale al secondo posto con 8.480 punti, superando Carlos Alcaraz, ora terzo, quota 8.160. È tutto, alla prossima edizione.
0: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare

0: Qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

quell'enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Si discute.

0: Sono le 20 e 32 minuti. Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 18 luglio concerto del complesso pop rock Istituto Musicale Somis di Susa ai Giardini Levis. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate 31esimo International Summer Music Festival con ingresso libero a Bardonecchia da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Accademia di Musica. A Coazze tutti i lunedì e mercoledì alle 20.30 con ritrovo presso l'ufficio turistico Coazze in movimento, passeggiate lungo le vie del paese a cura della Proloco con partecipazione libera. Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone sferruzziamo incontri ad accesso libero. Fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare con partecipazione gratuita. Martedì 14 luglio al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca incontri gratuiti di Pilates. Fino al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra luoghi, storie di incontri e cammini. Ingresso libero. Sabato 18 luglio alle 17 presso la Biblioteca Comunale, libri in terrazza. Alle 20.45 presso il Palafeste, uno nessuno 100.000. Domenica 19 luglio alle 17 al Palafeste, 4 quarti. Alle ore 21 al Palafeste, concerto a cura della Banda Filarmonica Coazzese. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. L'associazione turistica Proloco Amici di Gravere organizza per sabato 18 luglio alle ore 15 torneo di petanca aperto a tutti presso il Circolo Gelassa. Per informazioni 338-9482225. A Bottigliera Alta, sabato 18 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica, presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Domenica 19 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica, presso il Centro Famiglia di Via Rosta 12 a Bottigliera Alta. Prenotazioni e informazioni al 338-188-1548. Ad Alpignano, giovedì 16 luglio alle ore 21, Alpignano Live, The Queen Tribute, food più premiazioni eccellenze alpignanesi, in Piazza Caduti. Venerdì 17 luglio, Sagra Cussot, concerto Casadei, in Piazza Caduti. Sabato 18 luglio, Palio, Sagra Cussot, spettacolo Marco e Mauro Comic Show, alle ore 18.30, presso le vie del centro storico, il Castello e Piazza Caduti. Domenica 19 luglio, Palio, Sagra Cussot, tributo a Michael Jackson, alle ore 21, presso le vie del centro storico, il Castello e Piazza Caduti. A Condove, da venerdì 17 a lunedì 27 luglio, Luna Park in Piazza Martiri. Domenica 19 luglio, Boom Boom Beat Festival al campo sportivo dalle ore 14. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 18 luglio alle 21.30, Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, interferenze musilinguistiche con Maddalena Mazzaferri, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni, www.borgatedalvivo.it. La Proloco di Mattie organizza il 18 e 19 luglio festeggiamenti Santa Margherita in località Bucet. Ad Ulx, venerdì 17 luglio dalle ore 16 alle ore 18 in piazza Mistral, balli occitani con Lindale e Parenaperde. Domenica 19 luglio dalle 14 alle 17 ai Jardin Latour, attività per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Domenica 19 luglio conferenza SMAT presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. A Cesana Torinese dal 18 luglio al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi e inaugurazione della mostra La Sedia Racconta. Sabato 18 luglio serata musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Per estate del mese 2026, venerdì 17 luglio alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra fotografica a cura dell'Associazione Culturale Cumalè. Sabato 18 luglio alle ore 19 al parcheggio del Ricetto di San Mauro, domenica 19 luglio alle ore 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. A Venaus, martedì 14 luglio, Scimmiotto e Tripitaka, spettacolo per bambini, Rizomi il mutamento alle 15.30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.top.it. Dal 13 al 19 luglio, Campus Scaliamo le Note. A Villar Focchiardo, venerdì 17 e sabato 18 luglio presso l'area polivalente Moto Raduno. Sabato 18 luglio alle ore 11 a Tampe, festa della Cappella delle Tampe. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 14 luglio alle ore 21 Eleonora Bertone presenta Non chiudete le porte con gli stracci, all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consiliare. A Trana, sabato 18 luglio, serata in bianco, in piazzale Unità d'Italia dalle ore 18. A Sauze Dulx, dal 17 al 19 luglio, festa greca. Sabato 18 luglio, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Sabato 18 e domenica 19 luglio, mercatino estivo, presso il centro del paese. Domenica 19 luglio, mangiar storie, alle ore 11, presso la biblioteca comunale. A Giaveno, lunedì 13 luglio, al teatro amatoriale, all'anfiteatro Anna Franca, alle ore 21. Martedì 14 luglio, baby dance al parco comunale, alle ore 10. Martedì 14 luglio, teatro Donne in Parlamento, in piazza Mautino, alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, teatro Margherito, c'è tempo per tornare a casa, all'anfiteatro Anna Franca, alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, la milonga in piazza Mautino, alle ore 21. Giovedì 16 luglio, baby dance al parco comunale, alle ore 11. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, festa di San Giacomo in Borgata Sala dalle 15 alle 24. Venerdì 17 luglio ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Dal 17 al 19 luglio festa della Maddalena in Borgata Maddalena alle ore 21. Sabato 18 e domenica 19 luglio oltre il muro 29esima edizione torneo di pallavolo allo stadio Torta dalle 8 alle 21. Sabato 18 luglio canta anche tu serata karaoke in piazza Mautino alle ore 20. A Collegno, Flower Festival. Lunedì 13 luglio, Noiz Narcos, più rancore più danno. Martedì 14 luglio, I Cani. Mercoledì 15 luglio, Subsonica. Giovedì 16 luglio, Serafin, più L'Amante, più Giulia May. Venerdì 17 luglio, Tony Pitoni, seconda data. Al Melezze, domenica 19 luglio alle ore 21, intitolazione Piazza della Chiesa al Dottor Secondo Laura. A seguire Teatro Itinerante, Febbre d'Alta Quota, cura di Arte Muta. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. A Ferrara Moncenisio, sabato 18 luglio, alle ore 10, festa per i 30 anni dell'Associazione Terra dei Cavalli presso l'area sportiva comunale. Domenica 19 luglio alle 9.30, escursione al Lago Sabine e Col Clapier a cura della guida escursionistica ambientale. Informazioni al 338-43-88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, inaugurazione mostra di Lia la Terza, espressioni familiari, all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle 17.30, concerto del trio The Music Charms presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Villar d'Ora, sabato 18 luglio dalle 21.30, grande evento anni 80, 90 e 2000 con quelli che i 92.000 Original Party. Musica, animazione, gadget e tanto divertimento per la rassegna Suoni d'estate. A Susa, torneo storico dei borghi di Susa dal 17 al 19 luglio. Venerdì 17 luglio alle 20.30 in piazza San Giusto, esibizione dei tamburini. Sabato 18 luglio alle 20.30 in piazza della Repubblica, corteo storico per le vie cittadine. Alle 21.30 presso l'Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Domenica 19 luglio alle ore 10 in piazza della Repubblica, corteo storico. Alle ore 11 presso la cattedrale di San Giusto, santa messa e benedizione del palio. Dalle ore 15.30 presso l'Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Ariano, sabato 18 luglio, parco polivalente alle ore 21, concerto e serata teatrale. I parchi Alpicozzi presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta prenotazione allo 0122 8547 20. Dal 15 luglio al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Il 15 luglio passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Per informazioni www.parchialpicozzi.it. A Novalesa, domenica 19 luglio, giornata di pittura in plein air. Fino al 16 agosto, mostra 1300 anni sull'abbazia di Novalesa presso Casa degli Affreschi. Ad Avigliana, dal 13 al 27 luglio, festa di Sant'Anna, tornei sportivi, corsa dei babi, street food, musica, teatro, arte, laboratori in Borgata Drubiaglio. Sabato 18 luglio, disco ring presso l'area CGA. Domenica 19 luglio, San Bartolomeo in musica, a San Bartolomeo. Apertura sito archeologico simulato al castello. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A San Giorgio, il 18 e 19 luglio, restate a San Giorgio. Sabato 18 luglio, cena e musica con DJ, festa dei 10 anni della riapertura della biblioteca con presentazione del libro di Luca Giai. Domenica 19 luglio, apericena e spettacolo La melodia italiana sfida la melodia straniera. A Sestriere domenica 19 luglio passeggiata sulle valli olimpiche. Per adesioni info @sciclubpinerolese.it. Domenica 19 luglio undicesimo raduno auto e moto d'epoca a cura della Proloco Sestriere. Il 18 e il 19 luglio rievocazione storica battaglia della Sietta e festa del Piemonte. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero dal 13 luglio al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 43210 15. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano, con il governo che si dice pronto a varare una nuova stretta antimaranza. Secondo il quotidiano Il Messaggero, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza, allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei cosiddetti volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche a portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che accusa: in questo modo i volenterosi fomentano la guerra. Golfo di nuovo in fiamme invece tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% dei valori di ogni carico, afferma Trump che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation, gas e petrolio accelerano. Dall'estero, un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano. Il Viminale risponde alle critiche del presidente della regione Lombardia Fontana sulla distribuzione dei nuovi organici della Polizia di Stato. Da fonti del Ministero dell'Interno viene sottolineato che grazie agli interventi messi in campo dall'inizio della legislatura in Lombardia è stato garantito un significativo incremento del personale. Secondo quanto riferiscono le stesse fonti, nella regione sono stati assegnati complessivamente 1529 nuovi poliziotti. Il calcio mercato: Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI e la situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter Marotta ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter. In casa Roma invece nel pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Paolo Dybala fino al 2027. È tutto, alla prossima edizione.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce

e prende forma ed è nelle loro mani. Ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 33 minuti. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino per Mosca, fomentano la guerra. La politica italiana, secondo fonti di stampa, il governo sarebbe pronto a varare una nuova stretta anti-Maranza. Domani infatti sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL Sicurezza, allo studio una norma aggiuntiva che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale e concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza attendere il permesso preventivo del giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevederebbe di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha formalmente notificato al Congresso la ripresa dei combattimenti in Iran. In una lettera ai leader del Congresso, il presidente americano ha scritto che le forze statunitensi stanno conducendo attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La notifica riaccende lo scontro tra Capitol Hill e la Casa Bianca in merito all'autorità del presidente di continuare a condurre la guerra in Iran senza l'approvazione dello stesso Congresso. Trump intanto ha dichiarato poco fa: Hormuz resta aperto, ma non agli iraniani. Torniamo in Italia perché il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Cirio ha comunicato l'avvio infatti di contatti con la Valle d'Aosta e anche con la Svizzera, col Canton Ticino, per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Siamo al calcio con la scelta del CT della Nazionale. C'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei possibili candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico degli azzurri. Maldini e Leonardo starebbero pensando all'ex regista azzurro, oltre che centrocampista di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera ai mondiali del 2030. Tra i candidati alla panchina azzurra, oltre ai nomi già noti come Mancini e Conte, si aggiunge però anche il nome di Pioli. Il sogno dei tifosi italiani resta invece Guardiola. È tutto, alla prossima edizione.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: State attenti, questa è una vecchia storia. È la storia del Magalasso, una storia che gira tra Modena e Bologna, che parla di una biscia nera, enorme, cattiva e anche un po' molto incazzata, che d'inverno si nasconde e a marzo viene fuori, quando lo fa son cazzi per tutti. Nelle intenzioni della favola, ognuno ci vede quel che vuole nel Magalasso, comunque resta un biscione, una roba brutta, vedete voi, insomma.

da che anche mai nessuno gira. E tutti i megar, tutti i grassi, i campora dal magalas.

mettervi in guardia. Gli abitanti del villaggio lo abbandonano per terrore del biscione. La storia di Massassuolo, Vignola, Carpi, Soliera e in tutto il Modenese. Allora a questo punto uno di Cuneo, di Rossano Calabro può chiedere: ma io che cazzo c'entro? Perché? E da voi c'è molta gente in giro per...

0: spedizione.
1: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione. E se non la trovate, richiedete

0: sapori.
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano, con il governo che si dice pronto a varare una nuova stretta antimaranza. Secondo il quotidiano Il Messaggero, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza, allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, questa l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei cosiddetti volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche a portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che accusa: in questo modo i volenterosi fomentano la guerra. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale, nessun accordo sulle preferenze da ambo gli schieramenti sull'emendamento firmato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, il relatore si rimetterà all'aula. Nel centro-sinistra il Movimento 5 Stelle presenta una proposta per l'indicazione di uno o due nomi con vincolo di genere. Dall'estero, un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano. Ha confessato di aver ucciso l'ex che aveva appena 13 anni dopo averlo negato per 2 anni. Al processo d'appello per il femminicidio di Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre del 2024, al giorno della svolta con la missione da parte del minorenne, 15enne all'epoca del delitto, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Il tennis, il ranking aggiornato dopo Wimbledon racconta una storia che parla sempre più italiano. Il trono del tennis mondiale ha un padrone, il suo nome è Jannik Sinner. Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon è il sigillo sul dominio che riflette anche nei numeri del ranking ATP. Con 13.450 punti, Jannik resta saldamente numero uno e amplia ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle però cambia il volto della classifica. Alexander Zverev, finalista con Sinner a Wimbledon, sale al secondo posto con 8.480 punti, superando Carlos Alcaraz, ora terzo, quota 8.160. È tutto, alla prossima edizione.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

magari assieme. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacio la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati e che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico ai tuoi genitori,

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda, tra l'altro, nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia dai suoi alleati. Ira del Cremlino, che afferma fomentano la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. L'Unione Europea e Londra barano sanzioni per attività informatiche malevole. E Golfo di nuovo in fiamme tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Donald Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane e nuovi imminenti raid sull'Iran. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation. Giovedì il presidente americano farà un discorso alla nazione. E intanto gas e petrolio accelerano, metano ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale. Nessun accordo sulle preferenze per ora, accordo invece per la presidenza della Consop. Domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Guido Stazzi. Il Consiglio dei Ministri varerà anche una stretta anti-Maranza. Meloni prima di volare a Doha per le esequie dell'emiro Altani, oggi a Palermo per l'omaggio a Falcone e Borsellino. Vertice poi sulla sicurezza, controlli straordinari anche con l'esercito. Siamo al calcio. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico: arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. Ci sono aspetti di condivisione, ha detto, con Maldini e Leonardo, e c'è anche una questione di cifre. Quando si fanno i contratti ci sono i desideri e poi le cose reali. Ma da domani, ha fatto sapere Malagò, si entrerà nella fase dell'individuazione e poi si passerà anche a ragionare sull'impegno concreto economico, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte in punto.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

i nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice
1: trovarsi in tasca. Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi,
2: mi scusi,
3: sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi in tasca.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose.

una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

guardate, è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui, aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.